0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Verona, Radio Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò

0: informa,
1: ti informa,
0: ti diverte,
1: ti diverte.
0: È la tua musica,
1: è la tua musica.
0: Radio Verona,
1: Radio Verona,
0: l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6:01.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
2: La libertà spaventa più di una prigione e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio. Fa più rumore il

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a degli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto, siamo al 27 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dell'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete una domenica di ritorno alle basi. Niente programmi complicati, solo una passeggiata o un film sul divano. La mancanza di pretese sarà il segreto di un'intesa perfetta. Toro, vi dedicherete alla cura di un oggetto di valore che sia affettivo o materiale. Lucidarlo, pulirlo o semplicemente rimetterlo al suo posto vi darà un senso di ordine e continuità molto piacevole. Gemelli, oggi parlerete meno del solito preferendo ascoltare i rumori della casa o della città. Questo insolito silenzio vi farà notare cose che solitamente vi sfuggono, regalandovi intuizioni preziose. Cancro, sarete attratti dall'idea di preparare qualcosa per la settimana in arrivo. Un pasto, un vestito o un elenco di impegni. Giocare d'anticipo vi darà un senso di sicurezza che calmerà la vostra ansia. Leone, qualcuno vi chiederà un favore che richiede la vostra forza o il vostro carisma. Lo farete con naturalezza, sentendovi bene nel ruolo di chi sa come risolvere le situazioni per gli altri. Vergine, vi troverete a leggere un articolo o un saggio su un tema molto lontano dal vostro lavoro. Questa deviazione intellettuale rinfrescherà i vostri neuroni, preparandovi a una settimana intensa. Bilancia. In amore sarete molto attenti all'equilibrio dei pesi emotivi. Se sentite di aver ricevuto molto ultimamente, oggi sarete voi a fare il primo passo per coccolare l'altro. Scorpione. Oggi la vostra intuizione sarà quasi soprannaturale. Saprete chi vi sta scrivendo prima di guardare il telefono o indovinerete l'esito di una piccola situazione quotidiana. Fidatevi della pancia. Sagittario, vi sentirete pronti a cambiare un'opinione che avevate da tempo su una persona o un luogo. Questa flessibilità mentale vi farà sentire più giovani e aperti al futuro. Capricorno, deciderete di spendere una somma per qualcosa che migliora la vostra postura o la vostra salute a lungo termine. Non sarà un costo, ma un atto di amore razionale verso voi stessi. Acquario, in amore sarete molto loquaci riguardo a un vostro sogno per il futuro. Coinvolgere il partner nei vostri voli pindarici creerà una visione comune che darà energia a entrambi. Pesci, vi sentirete molto vicini a un animale o a un ambiente naturale. Passare del tempo all'aria aperta vi aiuterà a lavare via i pensieri pesanti del mese che sta per chiudersi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina.

0: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Radio Verona.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Non mi sa imbucare la fuoiadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 7:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Radio Verona Flashback.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Claire, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato con una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. Oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhzhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavirskie, nella regione di Zaporizhzhia. Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Lo sport. Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo di Montreal. È il quarto bronzo in carriera nelle rassegne iridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, del 2020 e del 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
2: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale. A Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova. E a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
6: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
6: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
6: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
9: Chiama 045 561 500.
10: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 8 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 27 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dell'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete una domenica di ritorno alle basi. Niente programmi complicati, solo una passeggiata o un film sul divano. La mancanza di pretese sarà il segreto di un'intesa perfetta. Toro, vi dedicherete alla cura di un oggetto di valore, che sia affettivo o materiale. Lucidarlo, pulirlo o semplicemente rimetterlo al suo posto vi darà un senso di ordine e continuità molto piacevole. Gemelli, oggi parlerete meno del solito, preferendo ascoltare i rumori della casa o della città. Questo insolito silenzio vi farà notare cose che solitamente vi sfuggono, regalandovi intuizioni preziose. Cancro, sarete attratti dall'idea di preparare qualcosa per la settimana in arrivo. Un pasto, un vestito o un elenco di impegni. Giocare d'anticipo vi darà un senso di sicurezza che calmerà la vostra ansia. Leone, qualcuno vi chiederà un favore che richiede la vostra forza o il vostro carisma. Lo farete con naturalezza, sentendovi bene nel ruolo di chissà come risolvere le situazioni per gli altri. Vergine, vi troverete a leggere un articolo o un saggio su un tema molto lontano dal vostro lavoro. Questa deviazione intellettuale rinfrescherà i vostri neuroni, preparandovi a una settimana intensa. Bilancia. In amore sarete molto attenti all'equilibrio dei pesi emotivi. Se sentite di aver ricevuto molto ultimamente, oggi sarete voi a fare il primo passo per coccolare l'altro. Scorpione. Oggi la vostra intuizione sarà quasi soprannaturale. Saprete chi vi sta scrivendo prima di guardare il telefono o indovinerete l'esito di una piccola situazione quotidiana. Fidatevi della pancia. Sagittario, vi sentirete pronti a cambiare un'opinione che avevate da tempo su una persona o un luogo. Questa flessibilità mentale vi farà sentire più giovani e aperti al futuro. Capricorno, deciderete di spendere una somma per qualcosa che migliora la vostra postura o la vostra salute a lungo termine. Non sarà un costo, ma un atto di amore razionale verso voi stessi. Acquario, in amore sarete molto loquaci riguardo a un vostro sogno per il futuro. Coinvolgere il partner nei vostri voli pindarici creerà una visione comune che darà energia a entrambi. Pesci, vi sentirete molto vicini a un animale o a un ambiente naturale. Passare del tempo all'aria aperta vi aiuterà a lavare via i pensieri pesanti del mese che sta per chiudersi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.

0: distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. A Roma, 7 dipendenti licenziati e altri 4 sospesi dal servizio per irregolarità nelle operazioni cimiteriali. È il risultato dei procedimenti disciplinari avviati da AMA dopo i controlli sulle attività di alcune squadre di operatori nei cimiteri Flaminio e Maccarese. Gli accertamenti hanno evidenziato in alcuni casi la riduzione di salme in una cassetta ossario, senza che fosse stata completata la mineralizzazione. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Dall'estero: 3 persone sono morte a seguito di attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti. 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Novotavrischie, nella regione di Zaporizhia. Lo sport in chiusura: Elisa Longo Borghini conquista la medaglia di bronzo nella prova elite femminile in linea ai mondiali di ciclismo a Montréal. È il 4° bronzo in carriera nelle rassegne ridate per l'azzurra dopo quelli del 2012, 2020, 2024. Quest'anno ha vinto l'oro nella staffetta mista. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
9: Ehi, perché tutta questa fretta?
8: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
9: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
12: Chiama 045 561 500.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: 00 103.
1: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 27 settembre 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dell'oroscopo del giorno. Cominciamo dall'Ariete. In amore vivrete una domenica di ritorno alle basi. Niente programmi complicati, solo una passeggiata o un film sul divano. La mancanza di pretese sarà il segreto di un'intesa perfetta. Toro, vi dedicherete alla cura di un oggetto di valore, che sia affettivo o materiale. Lucidarlo, pulirlo o semplicemente rimetterlo al suo posto vi darà un senso di ordine e continuità molto piacevole. Gemelli, oggi parlerete meno del solito, preferendo ascoltare i rumori della casa o della città. Questo insolito silenzio vi farà notare cose che solitamente vi sfuggono, regalandovi intuizioni preziose. Cancro, sarete attratti dall'idea di preparare qualcosa per la settimana in arrivo. Un pasto, un vestito o un elenco di impegni. Giocare d'anticipo vi darà un senso di sicurezza che calmerà la vostra ansia. Leone, qualcuno vi chiederà un favore che richiede la vostra forza o il vostro carisma. Lo farete con naturalezza, sentendovi bene nel ruolo di chissà come risolvere le situazioni per gli altri. Vergine, vi troverete a leggere un articolo o un saggio su un tema molto lontano dal vostro lavoro. Questa deviazione intellettuale rinfrescherà i vostri neuroni, preparandovi a una settimana intensa. Bilancia. In amore sarete molto attenti all'equilibrio dei pesi emotivi. Se sentite di aver ricevuto molto ultimamente, oggi sarete voi a fare il primo passo per coccolare l'altro. Scorpione. Oggi la vostra intuizione sarà quasi soprannaturale. Saprete chi vi sta scrivendo prima di guardare il telefono o indovinerete l'esito di una piccola situazione quotidiana. Fidatevi della pancia. Sagittario, vi sentirete pronti a cambiare un'opinione che avevate da tempo su una persona o un luogo. Questa flessibilità mentale vi farà sentire più giovani e aperti al futuro. Capricorno, deciderete di spendere una somma per qualcosa che migliora la vostra postura o la vostra salute a lungo termine. Non sarà un costo, ma un atto di amore razionale verso voi stessi. Acquario, in amore sarete molto loquaci riguardo a un vostro sogno per il futuro. Coinvolgere il partner nei vostri voli pindarici creerà una visione comune che darà energia a entrambi. Pesci, vi sentirete molto vicini a un animale o a un ambiente naturale. Passare del tempo all'aria aperta vi aiuterà a lavare via i pensieri pesanti del mese che sta per chiudersi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
1: Distributori al risparmio, il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
5: Chiama 045 561 500. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici. L'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, è un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci. Scoppia il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero: 3 persone sono morte in seguito ad attacchi delle truppe russe contro la regione ucraina di Zaporizhia. Ci sono anche diversi feriti e 2 persone sono rimaste uccise in un attacco russo contro un'auto a Nova Tovrische, nella regione di Zaporizhia. In chiusura parliamo di tecnologia. Intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di intelligenza artificiale agire in modo autonomo e non autorizzato. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
0: Radio Verona. Radio Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: www.titospec.it. Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
4: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
3: pulizie, manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: sia.
1: Sono le 10:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.

Hit music now. Radio Verona. Radio Verona.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana. Miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Guard, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La cronaca in apertura: un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord di Torino. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. In Emilia-Romagna un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri, simbolo di Bologna, e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. Dall'estero, Trump respinge la proposta dell'Iran per una tregua di 7 giorni. Secondo il Wall Street Journal, il presidente USA avrebbe riferito ai collaboratori l'intenzione di riprendere a bombardare l'Iran dopo le elezioni di metà mandato. La proposta iraniana avrebbe portato alla riapertura dello stretto di Hormuz. Tecnologia, intelligenza artificiale fuori controllo. OpenAI sospende l'addestramento dei modelli più recenti. La decisione arriva in seguito al moltiplicarsi delle segnalazioni che vedono agenti di AI agire in modo autonomo e non autorizzato. In chiusura parliamo dei 2 scioperi generali, disagi per il trasporto pubblico locale e 3 date da segnare in rosso per la scuola, 2 e 30 ottobre, ovvero quelle degli scioperi generali, e 16 ottobre per la mobilitazione nazionale di settore. Un mese di proteste in programma per ottobre, che dunque si apre e si chiude con 2 scioperi nazionali, con disagi che coinvolgeranno per le intere giornate un po' tutte le categorie pubbliche e private. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
7: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. Tre giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Coppa Italia, la classifica italiana di Radio Verona. Top Italia, la classifica delle canzoni italiane più forti del momento.
2: Buona domenica e ben trovati con Nadia De Nicolò su Radio Verona, un'altra edizione della Top Italia, la nostra classifica nazionale. Fuori esce questa settimana Gabbani, Summer Funk, un'uscita e una nuova entrata. Subito in 20ª posizione il nuovo singolo di Sfera e Basta, che inizierà il suo tour il prossimo 27 gennaio proprio dalla nostra vicina Jesolo, lontano.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 20.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

Radio Verona Top Italia, posizione numero 19.

0: la brutta caduta dal palco, Noemi ha ripreso il suo grande tour nazionale. Il singolo Tu cosa fai questa sera è stabile in 17ª posizione in Top Italia. Numero 16 Marrakech, Madame, volevo capire.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 16.

0: nazionale, esclusivamente con bandiera italiana, di Radio Verona, che torna tra poco.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
3: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia.
4: Ancora ben trovati, questo

0: Top Italia, grazie al singolo Partenope, e allora è stato assegnato il compito di chiudere un concerto all'American Cup di Napoli. Numero 12, stabile Irama Cabana.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 12.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe stato quindi né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri c'è infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Il bimbo ora è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci, e scoppia intanto il caso per la foto della senatrice azzurra Siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria, che annuncia querela. Dall'estero: sangue in Sudafrica, due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg, città del capo, le maggiori città del paese. La polizia ha detto che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi. Lo sport in chiusura con la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci?
5: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Radio Verona.

0: nuovamente con bandiera italiana, più amate negli ultimi 7 giorni. 11ª posizione, Gaia, Bossa Nostra.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 11.

0: cucina Bibione. Il prossimo 4 giugno, il 4 giugno del prossimo anno, del 2027, il tour dei pinguini tattici nucleari numero 7, Ernia, dedica.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 7.

come dai d'un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
2: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Riccò potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Riccò.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
9: Chiama 045 561 500.
10: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
11: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Auto Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e Vip Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.
12: Sono le 11:57 minuti.
13: Ora esatta, in collaborazione con
14: Un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
15: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Radio Verona presenta Top Italia, le canzoni italiane più forti del momento. Top Italia, Radio Verona, Top Italia, posizione numero 6.

0: rapidamente, più 19, praticamente era in finir quasi alla 20ª posizione la scorsa settimana, e questa settimana la troviamo alla posizione numero 6, la nuova di Marrakesh e Gué Casini, Samurai J, l'artista più ascoltato di quest'anno grazie al tormentone Ossessione. Non solo, potrebbe entrare a far parte del cast di Amici 26 in una veste inedita, diversa, ovvero in commissione tecnica. Il suo singolo Flamenco Paranoia resiste in chart, anzi sale di un gradino, numero 5.
1: Radio Verona Top Italia, posizione numero 5.

0: Top Italia. La classifica italiana di Radio Verona.
1: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Non mi sai imbucare la fuoriadora domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Mamma,

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in apertura: a Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe stato quindi né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Alla guida dell'auto che ha investito un bimbo di 5 anni nella serata di ieri c'è infatti l'ex fidanzata del padre del piccolo. Il bimbo ora è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Restiamo a Torino, un lungo festino a base di droghe di ogni tipo culminato in una lite. Sarebbe questo il contesto dell'uccisione di Fabio Colapietro, il cui corpo è stato fatto a pezzi in un alloggio alla periferia nord della città. Lo ha riferito l'avvocato di Cristian De Oliveira Morando, fermato per l'omicidio. La politica: oggi e domani si vota per le suppletive di Reggio Calabria, occhi puntati su Vannacci, e scoppia intanto il caso per la foto della senatrice azzurra siracusano pubblicata dall'ex generale, dove compare con una profonda scollatura. Prelevata dal mio profilo Instagram e modificata, afferma la sottosegretaria che annuncia querela. Dall'estero, sangue in Sudafrica. Due distinte sparatorie nel giro di poche ore hanno causato la morte di almeno 27 persone nei pressi di Johannesburg, città del capo, le maggiori città del paese. La polizia ha detto che non sono stati effettuati arresti in relazione alle due ultime sparatorie di massa e, secondo i primi rapporti, le autorità starebbero cercando più uomini armati in entrambi i casi. Lo sport in chiusura con la pallavolo: la Polonia è campione d'Europa. Nella finale giocata ieri sera a Milano ha battuto la Francia 3-7-1, conquistando il terzo titolo continentale della propria storia e la qualificazione olimpica per Los Angeles. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Verona.

0: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
0: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
5: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
4: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
5: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Radio Verona Flashback.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
7: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
8: Chiama 045 561 500.
9: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Radio Verona Weekend, la migliore musica. Solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura andiamo in Gran Bretagna. Allarme esplosivi vicino alla base aerea militare di Fairford usata dagli Stati Uniti. Diversi uomini sono stati arrestati, alcune abitazioni sono state evacuate in mattinata. L'incidente viene definito grave e il premier Burnham viene tenuto costantemente informato. In Italia, per la cronaca, un progetto di estrema violenza contro obiettivi politici, l'idea di colpire le due torri simbolo di Bologna e un piano per un attacco incendiario a Modena. È lo scenario ricostruito dagli investigatori nell'ambito di una vasta indagine condotta nei confronti di un gruppo accusato di attività di suprematismo neonazista violento. L'inchiesta coinvolge 17 persone distribuite in tutta Italia, 14 sarebbero minorenni. A Torino una donna ha investito il figlio dell'ex fidanzato ed è fuggita. Non sarebbe quindi stato né un incidente né una distrazione al volante, ma un gesto vendicativo. Il bimbo di 5 anni è ricoverato al Regina Margherita con un trauma toracico e addominale. Salgono a 8 gli indagati per la morte di Andrea Moretti, operaio di 22 anni che ha perso la vita mentre lavorava in quota al Colosseo. Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, il cognato e il compagno di lavoro potrebbero essere riascoltati nei prossimi giorni dagli inquirenti. La Formula 1 in chiusura dopo il Gran Premio dell'Azerbaigian di ieri vinto da George Russell, Kimi Antonelli resta in testa al mondiale. Il pilota italiano partito 16esimo ha chiuso quinto a Baku e conserva 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra, quarto Charles Leclerc e sesto Lewis Hamilton. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Verona. Radio Verona in Love. Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love. Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love.
7: Radio Verona. Compilation 90.

0: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
3: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
10: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
11: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: che bella vita.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 14 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Radio Verona Flashback.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona Weekend. La migliore musica, solo musica.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: il tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
3: Ehi, perché tutta questa fretta?
2: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
3: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
9: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.

0: con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
1: Radio Verona.

0: Aggiungi un posto a tavola debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
1: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione: Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente. Iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.

0: Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
3: Pallone d'oro live. La domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
4: Amici e amiche di Radio Verona, un buon pomeriggio da Guglielmo Malesani in compagnia di
5: Ilaria Cannas. Buon
4: Eccola
5: pomeriggio
4: qua,
5: Guglielmo.
4: Sì, siamo qua insieme ad Ilaria per trovarci sulla trasmissione Il Pallone d'Oro Live. Primissima puntata, siamo gasatissimi. Cos'è che mi piace in particolare, Ilaria, di questa di questo nuovo programma che portiamo con Radio Verona? Mi piace perché andiamo ad approfondire un calcio che viene un po' snobbato. Ecco,
5: sì, diamo voce al calcio dei dilettanti.
4: Dai grandi osservatori di calcio viene un po' snobbato, perché noi ci occupiamo della Serie D, ma anche dell'eccellenza, la promozione, la prima categoria, la seconda categoria, addirittura andiamo nei meandri proprio del calcio dilettantistico fino a toccare la terza categoria. Cos'è che succede però di bello in questo programma? Succede che praticamente noi andiamo a collegarci direttamente sui campi. Perché ci sono un sacco di
5: storie
4: insomma, sì, da raccontare. La prima che andremo a raccontare, abbiamo i nostri inviati in quel di Piacenza. Abbiamo Sandro Benedetti che seguirà Nibbiano e Valtidone Chievo, che è uno scontro anche abbastanza importante.
5: Sì, al vertice.
4: Stiamo parlando di due squadre al vertice, punteggio pieno per entrambe le squadre, 4 partite su 4 vinte per ambedue le squadre. Tra l'altro, Nibbiano, Valtidone, Ilaria, se non sbaglio, è appena salito, tra l'altro.
5: Sì, è appena salito dall'eccellenza, quindi è un campionato nuovo, ma si è già approcciato molto bene, anche perché come ci dicono i più esperti e chi ha seguito anche questa squadra nelle prime giornate di campionato, è una squadra che è molto propositiva e però sa difendersi anche molto bene, molto compatta, quindi prende pochi gol, quindi avrà una bella gatta da pelare la squadra di Didu.
4: Non solo prende pochi gol, ma tra l'altro si trova davanti a un avversario che ha tante ambizioni. Un altro campo, sempre nel Piacentino, invece è seguito dal nostro Alessandro De Pietro, che è il Fiorenzuola contro il Caldiero, altra nostra squadra appunto della Serie D del Veronese. Io direi di non indugiare altrimenti,
5: collegarci
4: direttamente con Sandro Benedetti. Vediamo se ci sente il nostro Sandro.
6: Ragazzi,
4: Sandro,
6: vi sento forte e chiaro, avete già detto molte cose giuste, quindi
4: raccontaci un po', Sandro, che ti ascoltiamo.
6: Che abbiamo già iniziato da qualche minuto e giochiamo in uno stadio a Borgo Nuovo Valdidone, non si gioca ovviamente a Nibbiano, si gioca diciamo a Fondovalle, e siamo in provincia ovviamente di Piacenza, e si gioca davanti a un pubblico veramente delle grandissime occasioni. È il caso di dire, un'intera comunità è venuta a seguire la partita. Scusami, vado immediatamente in cronaca diretta perché c'è stata un'occasione per i padroni di casa, un disimpegno errato da parte della difesa del Chievo. Andrei, anche se vuoi raccontarti quella che è la formazione gialloblu oggi.
4: Siamo tutti orecchi, Sandro, siamo tutti orecchi, prego.
6: Sì. Vai, allora te la racconto. Tanto il terreno di gioco è in perfettissime condizioni, questo è molto bello, un manto erboso, quindi vecchia maniera, se vogliamo chiamarla così. Chievo che gioca con Arlan, cioè il portiere tra i pali, a destra gioca Cantarella, in mezzo Pane e a sinistra Saibi. La difesa è schierata a 3, poi il centrocampo a 5, dove vi è la novità di Martic centrale assieme a Bordo è un po' il metronomo del gioco, e sui laterali giocano Trillo e il giovane Carbone, davanti Minessi, ex bresciano, ex giocatore e capocannoniere lo scorso stagione del campionato del Palazzolo, mentre l'altro attaccante è l'albanese Vutai, che risponde con maglia bianca, mentre il Chievo è nella tradizionale casacca giallo-blu. Ho dimenticato che nel centrocampo c'è ovviamente anche il mago, ossia Alessio De Cerchio, protagonista in positivo dell'ultima prestazione con una grande gara di gol su rigore che ha dato i 3 punti alla formazione di mister Marco Didu. Dicevo, Nibbiano, che come avete detto voi è una squadra che è stata neopromossa, lo scorso anno ha vinto il campionato di eccellenza, ma è una squadra sicuramente di buone ambizioni, ha costruito la formazione Piacentina un 11 importante per la categoria. Ci giocano infatti un paio di giocatori che hanno visto di calcare i terreni di gioco del campo veronese, fatto da Boschetti, milanese, che ha giocato nell'ultima stagione al Legnago, protagonista dell'ottima stagione al Legnago, ma soprattutto Alberto Filicciotto, che di fatto è un veronese d'adozione, il ragazzo siciliano. Perché, scusa, vado un attimo in diretta perché adesso c'è una buonissima occasione invece da parte del Chievo su una palla inattiva, non riesce però a finalizzare la formazione gialloblu con Martic, che si trovava ben appostato per poter provare anche la conclusione, guadagna un calcio d'angolo. Ti dicevo, Adalto Filicciotto, che ha giocato nel Bardolino, dopodiché ha giocato per tante stagioni, è stato protagonista al Caldiero, protagonista soprattutto della cavalcata che ha portato i Termali alla promozione in Lega Pro, suo il gol decisivo tra l'altro nella sfida contro la Virtus Cesenano Bergamo, che ha permesso poi al Caldiero di andare a giocarsi tutto per tutto e vincere la partita di Villa Valle, superando in quell'occasione proprio il Piacenza. Quindi insomma, Alberto Filicciotto è un volto molto conosciuto dalle parti del nostro calcio. Come dicevate voi, è una partita di cartello perché tutte e due le squadre arrivano da quattro successi consecutivi, hanno iniziato con il botto questa prima parte di stagione, guidano la classifica con 12 punti cada uno, seguiti dal Milan Futuro che di punti ne ha 9 e che oggi a Soldiate Arno ospita il Piacenza, è una gara anche quella molto delicata e molto importante, siamo ovviamente all'inizio di questa stagione ma la classifica già ha il suo peso.
4: Stupendo Sandro, guarda, sei stato veramente fantastico perché ci hai raccontato per filo e per segno quello che sta accadendo. Ci auguriamo ovviamente di una bella gara, una gara prestante, carica d'emozioni. E cosa ti aspetti te, Ilaria, di questo esordio in quinta giornata per il Chievo?
5: Io mi aspetto che faccia una bella gara, una bella prestazione, anche perché come sappiamo la squadra di Digu ha ambizioni molto importanti, il presidente del Chievo ha affermato in alcune interviste recenti che entro il 2029 vorrebbe portare il Chievo tra i professionisti in Serie C ma anche in Serie B, non ha voluto dare la lettera della categoria della serie in cui giocherà, quindi io mi aspetto grandi cose sia oggi sia nel proseguo del campionato.
4: Al momento è partita molto bene.
5: Sì.
4: Ti interrompo un attimo, Ilaria, perché comunque siamo a due partite collegate, perché come abbiamo detto prima c'è anche Fiorenzuola Caldiero, sempre in quel di Piacenza. Abbiamo il nostro Alessandro De Pietro che potrebbe raccontarci qualcosa. Vediamo se è in collegamento. Alessandro, mi senti?
7: Buon pomeriggio, 4 minuti e 34 all'Attilio Pavesi di Fiorenzuola, che fino al 2024 ha visto anche una discreta Serie C, quella di Luca Tabbiani, adesso virtuoso mister del
8: sensi diversi sensi per il Fiorenzuola di Toscana.
4: Alessandro, ti interrompo un attimo perché abbiamo qualche problemino con il collegamento. Nel frattempo, Ilaria, vuoi raccontarci un attimo le altre partite di Serie D che ci sono?
5: Sì, perché nel girone del Chievo e del Caldiero ci sono altre partite che sono in corso. Il Leon sfida il Villavalle, la Real Calepina sfida il Brusaporto, lo Scalza Rosciate sfida la Pro Palazzolo, il Tritium contro il Rovato, la Virtus Cisano Bergamo contro il Club Milano e poi per ultima ma non per minore importanza, anzi, la nostra Virtus Verona, che è appena retrocessa dalla Serie C e quindi ha delle ambizioni anche lei molto importanti, sfida la Pavonese per continuare il proseguo di campionato che è iniziato bene, soprattutto è stata molto importante la vittoria nel campo del Piacenza che sfiderà il Milan Futuro, andrà a casa del Milan Futuro però mercoledì 14 ottobre.
4: Tutte partite ovviamente che sapremo i risultati prima o poi,
5: sì,
4: se cambieranno. Comunque io direi di dare un secondo tentativo ad Alessandro De Pietro, magari adesso lo sentiamo un po' meglio. Torniamo a Fiorenzuola Caldiero. Alessandro, forse non c'è ancora un collegamento chiaro, vediamo se Sandro Benedetti allora riesce a darci qualche informazione in più su Nibbiano e Valtidone, perché prima l'ho interrotto anche un po' bruscamente e vediamo se adesso Sandro può aggiornarci, sarà passato qualche minuto, insomma vediamo se Chievo o
6: diciamo
4: Nibbiano. Vai Sandro.
6: Sì, siamo più o meno all'ottavo minuto, quindi siamo ancora agli albori di questa gara, all'alba di questa sfida, che per adesso è molto equilibrata, devo dirti, anche molto... Per ora giocate in maniera cavalleresca, ragazzi, chi commette fallo va subito a dare la mano all'avversario, quindi insomma si capisce anche da queste situazioni come la gara sia abbastanza delicata e abbastanza calda, senza essere però una gara ancora entrata nel vivo. Nibiano che fa possesso palle in questo momento, un angolo per parte, prima una buona occasione per la formazione di casa con Felicciotto che ha visto l'inserimento di un compagno sulla corsia di sinistra, bravo Carbone ad anticiparlo e a mettere palla in calcio d'angolo battuto dallo stesso Filicciotto, ma Arnac ben piazzato ha potuto parare in presa. Per adesso i ritmi sono abbastanza bassi, le squadre stanno un po' studiando come si dice in questo momento, c'è tanto possesso palla ma ancora non si è entrati diciamo con ficcanti azioni nelle aree avversarie. Del cerchio era subito fallo, l'arbitro non è lo stesso avviso, comunque c'è un fallo laterale famoso a favore del Chievo. Vorrei sottolineare soltanto quello che dicevo in apertura, ossia davvero impressionante il colpo d'occhio di questo sommato è capiente per la categoria ma sicuramente non importantissimo centro sportivo di Borgo Nuovo Valditone, si gioca appunto della Valditone ma si gioca diciamo a fondo valle, il campo Nibiano è qualche chilometro più verso le colline piacentine. E vi dicevo appunto c'è tutta praticamente una comunità venuta a vedere questa partita, una partita di grande cartello. Attenzione che lo Sanchievo avanza sulla faccia sinistra, un bel traversone di Trelò sul secondo palo, Voltai colpisce con Cerbone accostato alle spalle, tutto solo che probabilmente avrebbe potuto colpire con più facilità quel pallone. Voltai ha provato ad allungarsi a colpire di testa in condizioni ovviamente difficili dal punto di vista della posizione in campo e non è riuscito a dare forza al pallone. Ancora Chievo con Bordo che trova un bellissimo filtrante per Vutai di sinistro, diagonale, fuori di un nulla, peccato davvero, bellissima la palla di Bordo a pescare l'albanese sulla corsia opposta, buono il controllo anche dell'ex attaccante del Livorno lo scorso anno, grande protagonista con 23 reti nel girone A, ma il diagonale stretto, non è riuscito a centrare il palo della porta difesa dal Nibiano, palla che ha sfiorato il montante ma purtroppo è terminata sul fondo. Primo squillo diciamo del Chievo, sicuramente molto importante, è firmato dal suo attaccante principe, l'attaccante appunto
4: Sandro,
6: Dardan Voutai.
4: Sandro, grazie mille delle informazioni, io direi che adesso possiamo finalmente, la regia mi ha detto che possiamo passare
6: molto volentieri, ascolto molto volentieri anche quello che accade, tra l'altro non tanti chilometri da qui
4: esattamente, infatti ci troviamo sempre nel Piacentino, esatto, come abbiamo detto. Mi pare di aver capito appunto che Alessandro De Pietro è pronto a darci qualche informazione.
5: Dovrebbe
4: su
5: esserci.
4: Fiorenzuola e Caldiero, quindi speriamo di sentirlo un attimo meglio. Alessandro, mi senti? Sei pronto a darci qualcosa?
9: Sono qua, cambio telefono, fa miracoli. 9:40.
5: Perfetto, perfetto.
9: 9:40 nel primo tempo, c'è un calcio d'angolo fuori del Caldiero, più Fiorenzuola che Caldiero in questi quasi 10 minuti di gioco dalla sinistra. Il calcio d'angolo battuto da Muici, il traversone con il portiere che si è sicuro, Libertazzi, Marcaletti, Fontana della Giovanna, formazione del Fiorenzuola, 3-5-1-1 con Alluci, Neorrivo alle spalle di Formato, vecchio bomber, 33enne a spendere i suoi gol, soprattutto più di 100 in Serie D, soprattutto a Lentigione, comunque sempre nel raggio emiliano, mediana con Agogliati, Pampaloni, Lavigna, Cazzaniga e Flaminio. Per il Caldiero tutto fondamentalmente quello che è stato con lo scanso rosciato, gioca però Zerbato al posto di Orfini, gioca con Castelli, gioca Galli in porta, giocano Tosi, poi confermato in difesa con Baldani, Zanetti, Locati, Mulci, Pesci e Zordi sulla sinistra a chiudere la mediana 5, Zerbato con Castelli, panchina con Palazzani, Dalla Riva, Soragni, Orfini, collegati canonici Cepalano e Ienel. Fiorenzuola c'è anche Dei Michei, Raff Dei Michei, la stagione all'Under 18, prima all'Under 17 del Verona, c'è anche Enrico Casarotti, medianone del Legnago anche in Serie C con Massimo Donati, poi rimbalzato verso Vigasio, lato del retrocesso. Ci sono destini diversi per Fiorenzuola e Caldiero. Caldiero salito in Serie C nel 2024, due anni fa, proprio da quando il Fiorenzuola è virtuoso anche di Luca Taviani, adesso mister al Trento, cade in Serie D. Un Fiorenzuola arrivato a 12 punti dal Nibiano, a proposito di Nibiano Chievo, alle spalle, dunque lontanissimo dal Nibiano, da uno dei gironi emiliani d'eccellenza, ripescato il Fiorenzuola a colmare uno dei tanti vuoti dell'estate della Serie D. Caldiero con i tre under, con naturalmente con Locati, naturalmente con Zordi sulla sinistra, con Galli, l'ex del Bologna in porta, già pronto, quasi pronto Parisi, che sarà disponibile per la prossima del Caldiero. Prova con Nibiano, a Parisi ieri per 67 minuti in campo con l'under 19 di Roberto Piuzzi. All'appello manca soltanto lo Monaco adesso, infortunio di lungo corso fuori dall'inizio della stagione, l'uomo chiave della tre quarti del Caldiero. Soffre soprattutto a destra il Caldiero, dove Zanetti sta mettendo più volte pezze importanti dalle parti di Agogliati. Fiorenzuola che non ha ancora segnato, che non ha ancora pareggiato una partita, e con quattro sconfitte di fila in settimana, al di là di Casarotti, l'arrivo di Alluci, trequartista di qualità preso dal Vado, per il resto tutto sulle spalle di Formato. Tiro senza pretese adesso di Marcaletti, fuori veramente di tantissimo, tiro non degno neanche della Serie D. 12 minuti e 32 sul cronometro, 0-0 all'Attilio Pavesi, al velodro Attilio Pavesi, fra Fiorenzuola e Caldiero. Studio.
5: Grazie Alessandro, intanto diamo il risultato di alcune partite che sono cambiate, è cambiato un po' qualcosa, non nel girone del Chievo e del Caldiero, dove i risultati sono ancora fermi tutti sullo 0-0, ma nell'altro girone, il girone C, quello dove è inserito il Legnago, che oggi si trova a Campo d'Arsego per una sfida molto importante e anche abbastanza complessa contro una squadra che comunque sta viaggiando bene all'inizio di questa stagione. Ti dicevo, Guglielmo, i risultati che sono cambiati sono quelli della partita tra Conegliano e LME, che è passato quest'ultimo in vantaggio 1-0, e 1-0 è anche il risultato già sbloccato per l'Unione La Rocca Altavilla, che sta vincendo sulla Virtus Bolzano.
4: Aggiornamenti appunto dal campo che arrivano costantemente. Questa è la magia del Pallone d'Oro Live. Grazie Ilaria per averci aggiornato, grazie ovviamente ai nostri inviati. Io direi brevissimo di tornare subito da Sandro, che magari ha qualche novità per noi, quindi io direi di tornare da Sandro. Sentiamo se ci sente Sandro.
10: Sì, ci siamo. Porto circa di gioco della prima frazione, ancora 0-0 tra Rimbello Valditone e Chievo. Da segnalarti poco nulla nel tempo in cui non siamo stati collegati. Rimaniamo quindi su quella occasione per il Chievo, il sinistro di Utai da buona posizione con palla che è terminata.
4: Sandro, ti chiedo palato. Scusa, Sandro, scusami davvero, ma abbiamo un aggiornamento importantissimo, perché il nostro Alessandro De Pietro ha un aggiornamento da darci. Alessandro, mi senti? Sei pronto a darci l'informazione?
9: Dicevamo proprio della vena realizzativa di Formato nelle aree di rigore di mezza Emilia, nelle aree di rigore anche dell'Attilio Pavesi. Ahimè, gol del Fiorenzuola con Formato tappine vincente da pochi passi su quella iniziativa che ha colto di sorpresa il Caldiero, con la stoccata di Formato imparabile per Gali. Non esattamente tutto ha funzionato la linea difensiva del Caldiero, zona azione partita dalla destra con l'incursione da parte di Flaminio con il servizio verso il centro, dove non è stato così complicato per Formato segnare il suo 105esimo gol in Serie D, con il primo gol del Fiorenzuola, con il gol a freddo subito dal Caldiero, che non aveva tanto dovuto così preoccuparsi delle penalizzazioni del Fiorenzuola che però ha colpito e duro alla prima vera azione. 1-0 Fiorenzuola quando il cronometro dice in questo momento 15 minuti e 17 secondi.
4: Formato quindi ha aperto le marcature, Fiorenzuola ahimè in vantaggio sul Caldiero.
5: Il primo gol del Fiorenzuola in campionato, segnaliamo esatto. Questa cosa.
4: Brava che l'hai sottolineato. Io direi di collegarci al volissimo di nuovo da Sandro, che è a Nibiano Valtidone, pronto a darci le ultime, proprio 30 secondi Sandro, le ultime su Nibiano Valtidone Chievo, prego.
10: Sentirete gli applausi del pubblico di casa, è stata fermata la storia sulla destra da parte di Carbone, è riuscito a guadagnare un calcio d'angolo, quindi poco da segnalarti, come ti ripeto, l'unico squillo per ora porta la firma del Chievo col sinistro di Vutai con palla che termina di poco al lato della porta del Nibiano Valtidone. E quindi 0-0 ancora questa sfida importante, questa sfida tra le prime della classifica qui in quel di Borgo Nuovo Valditone. A voi.
4: Per ora dai nostri collegamenti quindi solo una rete, dai nostri collegamenti dal nostro Sandro Benedetti e dal nostro Alessandro De Pietro, solo Fiorenzuola che sblocca il
5: risultato. Quello che non ci aspettavamo è successo, ma il calcio e i dilettanti ci regalano anche questo, sorprese.
4: Alcuni dicevano il calcio è strano Beppe, non so se ti ricordi qualcosa. Insomma, abbiamo visto delle squadre comunque che stanno giocando, tante azioni, tante occasioni, anche se sono passati circa 20 minuti. vediamo delle squadre appunto attive, ecco.
5: Eh sì, abbastanza, anche se i risultati ancora sono fermi sullo 0-0, abbiamo detto solo il Fiorenzuola si è sbloccato, dagli altri campi ancora non c'è un cambiamento di risultato. Ricordiamo, la Virtus Verona sta accogliendo la Pavonese, ancora ferma sullo 0-0, anche Legnago è sullo 0-0. Io direi che è il momento di rifiatare un po', sì, e di bere un po' di acqua, e sì, quindi torniamo tra qualche minuto.
4: Ci vediamo tra pochissimo, sempre sui campi, grazie.
3: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona. Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
12: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
13: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
14: E quale sarebbe la solita merenda?
15: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
13: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
16: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
17: Non mi sa imbucare la fuoriadura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento Salera, la Pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
18: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
3: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
4: Eccoci tornati dopo un piccolo break.
5: Siamo di nuovo qua.
4: Siamo sempre qua noi, Ilaria. Siamo tornati dopo un mini break, un mini spot. Siamo tornati per raccontarvi di nuovo il calcio dilettantistico di Verona e dintorni. Allora, io non indugerei oltre, Ilaria,
5: sì,
4: direi
5: sì,
4: di...
5: sì.
4: Ci sono i nostri inviati che sono lì, che scalpitano, vogliono darci informazioni. Allora io direi di andare direttamente di nuovo dal nostro Sandro Benedetti a Nibbiano e Valtidone, collegato per seguire il Chievo. Sandro! Sandro forse non è ancora pronto, non è un problema.
5: Abbiamo sempre qualcun altro collegato pronto, mi sa. Penso certo. che Alessandro sia invece già collegato e presente per noi.
4: No, forse ancora un minutino anche per
5: Sai cosa facciamo nel frattempo? Allora ti aggiorno su alcuni risultati. Il Legnago è ancora fermo sullo 0-0, ma nel suo girone sono cambiate un po' di cose. Perché ti ricordi che ti avevo detto che l'Unione La Rocca Altavilla aveva segnato? Beh, ha continuato a farlo perché adesso è sul 3-0 contro la Virtus Bolzano e si è sbloccato anche il risultato di Calvino Ale e Brian Lignano, perché la squadra di Lignano sta vincendo 1-0.
4: Un 3-0 importante comunque, quello che hai citato. Sì, assolutamente sì. Sono appunto partite, come ti ho detto, che evolvono abbastanza in fretta. È un campionato che, anche essendo solo la quinta giornata, ci sta regalando tante emozioni. E sarebbe bello ovviamente avere i collegamenti adesso pronti. Forse ci sono ancora dei problemi, perché ti ripeto, i nostri inviati stanno scalpitando, vogliono darci un sacco di informazioni.
5: Sai Laria. Cosa? Nel frattempo, mentre aspettiamo, possiamo dare un po' di informazione su altre categorie che seguiremo a breve, perché mancano 5 minuti all'inizio delle partite di eccellenza, promozione, prima, seconda e anche terza categoria. Quindi io ti darei anche un po' di partite che si giocano nel girone A di eccellenza oggi, perché Castelnuovo ospita la Villa Francese, il Villa Franca ospita il Montecchio, Mestrino Rubano contro il Vigasio, il Montorio contro la Piovese, l'Adriese ospita il Borgo Veneto, il Chiampo contro il Limina. E do due altri dettagli, perché l'Ambrosiana e l'Oppeano non le seguiremo noi oggi perché giocheranno stasera alle 20:30, e colgo anche l'occasione per salutare e dare un grosso abbraccio all'Oppeano, a tutta la squadra, per il lutto che hanno subito in settimana. E poi l'altra squadra che giocherà più tardi alle 17 è il Berton Bolzano contro il Pozzonovo. Penso che adesso siamo pronti.
4: Ci siamo, Sandro Benedetti è con noi, è collegato, quindi Sandro, raccontaci.
19: Corretta diretta, Martice per buttà in aria, Martice per Minessi, la palla lunga alla ripartenza molto pericolosa da parte del Chievo, che purtroppo non è riuscito a concretizzare un 3-2 che poteva essere davvero determinante. Mi spiace per prima, ha avuto la linea, stavo raccontandoci in una grossa occasione avuta da parte del Chievo con Minessi, come direbbero quelli bravi, il bello della diretta. Purtroppo i collegamenti non sono dei migliori, si bloccano i campi pur sempre. C'è un primo cartellino giallo adesso ai danni del difensore del Chievo Cantarella, un fallo a centrocampo, ovviamente una gamba alta. E il direttore di gara, il signor Laugelli di Casale di Monferrato, ha ravvisato gli estremi per l'ammonizione. Quindi a primo cattivo di giornata il giovane difensore Cantarella, scuola Torino, che è il primo appunto ammonito della sfida. Ti dicevo, nel periodo non collegato, l'occasione di Minessi ha cischiato un attimo davanti alla porta su bell'assist di Cerchio, ha perso quell'attimo importante per colpire, e poi è stato bravo un difensore a rinvenire. E di fatto sull'occasione opposta palla per Grasso, che di sinistro ha lambito il montante della porta difesa d'Arla. C'è una gara molto equilibrata, dicevo, dall'impressione però di poter colpire in ripartenza e di poter far male la difesa del Nibbiano. In questo momento il Chievo è più in controllo della gara rispetto al Nibbiano, che fa possesso palla, ma è per ora un possesso palla abbastanza sterile. Il Chievo, quando riparte, invece mi sembra almeno più pericoloso.
4: Il Chievo, come ha detto Sandro, sembra al momento un po' più pericoloso rispetto al Nibbiano Valtidone. Io direi però di non concentrarci unicamente su questa partita piacentina, direi di andare anche a sentire Alessandro De Pietro, che sta seguendo sì. Fiorenzuola Caldiero. Vediamo se è cambiato qualcosa, perché prima ci trovavamo sull'1-0. Alessandro, dici.
20: Sempre 1-0, ma sta succedendo poco da una parte e dall'altra. Fa comodo al Fiorenzuola, che vince 1-0 con il gol di Formato dopo poco meno di un quarto d'ora. Fiorenzuola che adesso prova a ripartire col solito Agogliati sulla fascia di sinistra, non ha reagito più di tanto. Attenzione adesso, con ancora Formato, con il colpo di testa sotto misura alto, non era facile tenerla bassa, altro rischio per la difesa del Caldiero, non è esattamente irreprensibile in questo primo scorcio di gara, quasi 26 minuti, diciamo, di un Caldiero che poco ha prodotto, che poco ha avuto dalla regia di Muic, che poco ha avuto dalle incursioni di Peci e di Locati, che pochissimo ha avuto da Zanetti, preoccupato a destra di contenere Agogliati, con qualche sbocco garantito soprattutto a sinistra da Zorzi. Poco fa un cross però non raccolto né da Castelli né da Zerbato, non succede nulla, Caldiero che si limita a uno sterile possesso palla senza fare tanta strada, con il Fiorenzuola anche logicamente arroccato dietro, Fiorenzuola che viene da una striscia di 4 sconfitte senza aver mai segnato in campionato, il primo gol quello proprio di formato poco fa, ci prova adesso Tosi col verticale verso Zerbato, sponda infruttuosa verso Castelli, può ripartire con il numero 8 Pampaloni, il Fiorenzuola, palla che torna fra i piedi dei giocatori del Caldiero, ancora Muic a cercare sulla destra Tosi, ma cambia idea, Muic torna e va sulla sinistra da Baldani, non si è ancora armato il sinistro, stesso velenosissimo di Baldani, ne è un'occasione su punizione, è un'occasione da calcio piazzato, specialista puro Baldani, oltre la linea della Serie D per quello che riguarda il suo mancino recuperato dopo il lieve affaticamento muscolare che l'ha tolto di mezzo nell'ultima partita con lo scalzo rosciato, ha recuperato anche Belagatti che però soltanto in panchina. Si muove poco l'attacco del Caldiero, vigile, piena d'adrenalina il Fiorenzuola, come ovvio che sia per chi ha disperato bisogno di schiodarsi dallo zero in classifica, minuti 27 secondi 35 in questo primo tempo, sempre 1-0 Fiorenzuola sul Caldiero. Studio
5: minuti 27 a Fiorenzuola, però secondo me siamo al minuto 1 invece nei campi delle altre categorie, in particolare noi ci concentriamo sull'eccellenza in questo momento perché il Villafranca sfida il Montecchio, per noi è collegato e presente per noi Andrea Marchiori e quindi sentiamo come sta iniziando la partita. Andrea non lo sentiamo, vediamo un attimo, no, non lo sentiamo, quindi possiamo anche dare un po' un'occhiata a quello che succederà nelle altre categorie, perché dalle 30 sono iniziati anche i campionati di promozione, prima, seconda e terza, e Guglielmo, prima di dare tutti questi risultati, questi cambiamenti, ti segnalo che da Campodarsego mi avvisano che il Legnago è passato in vantaggio con Carmud e finalmente la squadra della Bassa Veronese segna, va in gol contro una agguerrita avversaria, direi.
4: Sì, assolutamente sì, anche perché il Legnago ha bisogno di queste cose qua, di questi gol, perché danno vitalità alla squadra, gli danno quel coraggio per andare a lottare in un campionato che è veramente molto molto complicato.
5: Eh sì, assolutamente.
4: Un'altra cosa che volevo dirti è che noi ci stiamo concentrando, tra l'altro appena Andrea Marchiori avrà il collegamento adatto, su Villafranca Montecchio, che se non sbaglio è un rematch anche abbastanza importante, una rivincita.
5: Sì. Eh sì, perché il Villafranca mercoledì ha vinto il suo girone di Coppa proprio a discapito del Montecchio, perché le due squadre si sono già affrontate durante questa settimana e la squadra di Orfei stava perdendo, pensa Guglielmo, per 1-0 fino a 10 minuti dal termine della partita e poi in 10 minuti è riuscita a ribaltarla completamente con Michelotto e poi con Canoletta, e quindi ha cambiato completamente la sorte del match in 10 minuti e si è qualificata per gli ottavi di Coppa. Non solo il Villafranca ha giocato mercoledì, ma tutte le altre categorie, anche promozione prima, seconda, sono state impegnate in queste sfide di Coppa.
4: Allora, appunto, come hai detto, in queste sfide di Coppa si sono affrontate, ma adesso ci occupiamo del campionato, ovviamente. Questa valevole ovviamente per la terza giornata per quanto riguarda l'eccellenza. A quanto mi dicono, Andrea Marchiori è pronto. Andrea, aggiornaci sull'inizio.
1: Buongiorno a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici. Sì, qui la partita è appena iniziata. Il direttore di gara Roberto Rares Kiriak di Ente ha dato il via alla sfida, possesso palla per il Montecchio Maggiore. Siamo nella terza giornata di eccellenza, girone A, sfida importante per ambo le squadre, entrambe desiderose di dare un segnale al campionato o perlomeno di strappare la prima vittoria. Le due squadre, come anticipato poco fa da voi, si sono affrontate nel turno di coppa, una partita ribaltone per il Villafranca, che è riuscita a superare nel finale di gara i vicentini, che si erano portati in avanti con Pozzato. Ma attenzione, perché i vicentini sono subito all'attacco. Dalla fascia sinistra parte un cross bucato, l'intervento da parte di Miloradovic, e allora il Villafranca in qualche modo strappa una rimessa laterale. Siamo nei pressi dell'area di rigore castellana. Dicevamo, una partita importante per entrambe le formazioni, che cambiano decisamente pelle rispetto all'incontro di Coppa, soprattutto il Villafranca, che tira direttamente in campo di Michelotto, Quintarelli, tutti i giocatori che sono partiti dalla panchina in Coppa. Questo vale anche per il Monte, che quest'oggi vede Miloradovic e Romeo dal primo minuto. Ne ha di giocatori talentosi il Villafranca, così come il Montecchio Maggiore, grande protagonista del scorso incontro per la squadra di Zenorini, e senza dubbio è stato Gianesini, ex Unione La Rocca Altavilla. Giocatori pericolosi, velenosi, che sanno come far male al Villafranca, che nell'occasione qua ha sofferto particolarmente sulla fascia sinistra, dove i vicentini sono riusciti a fare del male. Ma questa è un'altra partita, questa è un'altra storia, e adesso procedo a raccontarvi quello che vediamo in campo. La sfida è iniziata con qualche minuto di ritardo, siamo appena al secondo di gioco, e il Montecchio in questo momento ha il possesso palla, ma siamo entrati nella più classica delle fasi di studio, col pallone che viaggia ancora a giri lenti, ma strappa un pallone anche in maniera fallosa Bilotta, che è andato aggressivo al cerchio di centrocampo a disturbare il controllo di Miloradovic. Non ha alcun dubbio chi riesce nel fermare il gioco. Ci aspettiamo in ogni caso una partita divertente, appunto, come detto in precedenza, entrambe le squadre sono vogliose di punti, di ottenere la prima vittoria in campionato, e il Villafranca deve stare attento, perché i vicentini sicuramente avranno il dente avvelenato e sete di vendetta sportivamente parlando. Ma quindi Belli ha già strappato un altro pallone ai vicentini, attende l'arrivo di Cordioli. Cordioli smista sulla fascia per Michelotto, l'attaccante punta il difensore, il pallone sull'esterno, c'è subito un tentativo di tiro da parte di Ghisleni, però il Montecchio in qualche modo si difende e fa ripartire l'azione. Vieni allo studio.
5: Grazie mille Andrea Marchioli, anche perché ci stanno aspettando da altri campi, perché è iniziata anche la promozione e una bella gatta da perare ce l'avrà oggi il Colognola, che sfida l'Isola Rizza Rover Chiara, appena sceso dall'Eccellenza, e per noi c'è Nicolò Panato, e ti sentiamo Nicolò? Non lo sentiamo, vediamo se allora nell'altro campo di promozione è pronto Carlo Alberto Ribaudo con Zevio Cadidavid.
0: Buon pomeriggio a tutti. Qui la partita è iniziata da 4 minuti, le due formazioni sono scese in campo per lo Zevio: Coati, Perazzolo, Taylor, Cacciatori, Acri, Trinzi, Dusi, De Paoli, Schulz, Abedi e Baldè. Mentre per il Cadidavid, Sebaldi, Bertazzoni, Carpene, Cardevara, Cavazza, Equisetto, Gragnato, Perina, Terza, Forza e Ceriaci. La partita è ancora all'inizio, le due squadre sono ancora in una fase di studio, non c'è ancora stata una vera occasione da gol da nessuna delle due parti, pur mettendo in campo le due formazioni un discreto agonismo. Da Zeglio è tutto, linea allo studio.
4: Grazie mille Carlo Ribaudo, abbiamo avuto qualche problemino con il collegamento, direi di non perdere tempo perché c'era anche Nicolò Panato pronto a raccontarci di Colognola Isola Rover. Nicolò, mi senti? Noi ti sentiamo forte e chiaro, forse? Sentiamo?
21: Ciao Guglielmo,
4: ti sento
21: benissimo. Mi sentite?
5: Sì, sì.
4: Vai.
21: Partita iniziata da pochi minuti qui a Colognola, ancora 0-0 il risultato tra Colognola e Colli ed Isola Rover. Due squadre che vengono da due sconfitte. Colognola ha perso a Santa Lucia nello scorso match, mentre l'Isola Rover è stato sconfitto a domicilio dal San Giovanni Lupatotto. Cielo terso qua a Colognola, temperatura perfetta per una bella partita. Iniziata da poco, c'è già il portiere a terra, uno scontro con l'attaccante del Colognola Gazzo, che era lanciato a rete, però fermato in posizione di fuorigioco. Vi dico qualche informazione nel frattempo: l'Isola Rizza Rover Chiara punta in attacco sull'esperienza di Ballarini, mentre per il Colognola out Zucchelli al suo posto. Mister Boron punta sull'esperienza di Altamura, Colognola che sta cercando la prima vittoria nel campionato di promozione della sua storia, finora un pareggio 0-0 in casa con il Cadi David, mentre come già detto nel corso partita è arrivata una sconfitta contro il team Santa Lucia. Chissà che questa non sia la volta buona per trovare i primi tre punti. Come detto, 0-0 risultato, gioco fermo in questo momento, pronti a ripartire. Quando arriveranno ulteriori informazioni vi chiederò la linea. Studio.
5: Ok, grazie mille Nicolò. Oltre a questi due campi collegati dalla promozione ci sono molte altre partite che si stanno giocando. Il Pescantina VII affronta il Pedemonte, il Real Valpolicella contro l'Audace, la Scaligera affronta con il nuovo allenatore il team Santa Lucia, il San Giovanni ospita l'Atletico di Cerea, l'Union invece ospita il Saval Maddalena e il Bevilacqua sfida il Baldon Junior Team, una delle tre squadre a punteggio pieno del campionato di promozione.
4: Partite ovviamente che stanno cambiando, stanno mutando pian piano. Abbiamo iniziato così con la terza giornata sia di eccellenza di promozione di prima categoria, seconda e anche terza, ma in questo momento in realtà ci sta aspettando Andrea Molinari direttamente da Casteldazzano per commentare appunto Casteldazzano Caselle. Andrea, mi senti?
2: Sentite.
4: Prego,
2: sì.
4: Andrea.
2: Ciao a tutti. Ciao a tutti, siamo qui a Casteldazzano, si sta disputando Casteldazzano-Caselle, siamo intorno al 10 minuto di gioco, per il momento una partita veramente rude, senza grandi occasioni. Sono due squadre che hanno totalizzato 4 punti nelle prime due giornate, entrambe alla prima 0-0, una goleata nel secondo turno per entrambe. Vi leggo le formazioni del Casteldazzano: in campo con Ciolari, Masotto, Dassi, Cenci, Finato, Lucchiari, Prinzi, Gianni, Mussola, Rudighieri e Ravello, l'allenatore Pautullo. Caselle invece è schierato con Bottona, Boni, Michelotti, Bartomolo, Mioli, Schiavo, Filelli, Moro, Cutti, Bongiovanni, Menini, Semler e Cugio, allenatore Vinto. L'arbitro è De Rosa di Vicenza. Per ora l'unica occasione viene eliminata una punizione calciata da Rudighieri, ma che è terminata alta senza particolari problemi per il portiere Bottona. A voi.
4: Sì, grazie mille Andrea, delle novità, delle news. Tra l'altro è appena venuto fuori che in seconda categoria la partita si è sbloccata, grazie a Renzo Cappelletti che ci ha avvisato. In quel di Fosse Sant'Anna passa in vantaggio per 1-0 contro il Gargagnago. Comunque abbiamo sentito di questa prima partita di prima categoria che abbiamo commentato, ovvero Casteldazzano Caselle con il nostro Andrea Molinari. Ilaria, stiamo parlando di partite che comunque sono molto combattute sia dal punto di vista difensivo che dal punto di vista offensivo, squadre che attaccano molto bene e a questo punto direi di spostarci immediatamente su Illasi Tregnago con la nostra Gaia Lorenzi che è pronta a dirci l'inizio di questa seconda partita di prima categoria. Gaia.
7: Eccoci qua, ciao. Qui allo Stadio Venturi è una partita molto aggressiva, vedo le squadre molto convinte. Ci sono state già alcune contestazioni, poco fa Corvo ha buttato per terra per lato qualche contestazione che è finita con un nulla di fatto.
4: Sì, con un nulla di fatto appunto. Gaia, magari sei un attimo interrotta in quel momento, non è un problema, tanto ritorneremo anche da Gaia Lorenzi. Ci vuoi dire qualche risultato sulla promo o sulla prima categoria?
5: Sì, allora in prima categoria nel girone B, che è proprio quello dell'Illasi e del Tregnago, il Nogara è già passato in vantaggio contro la Valtramiglia Cazzano. Le altre partite di questo girone sono Bonavigo Provese, Virtus Borgo Venezia che cerca punti contro il Montebello, l'Alpo contro la Valdalpone Monteforte, il Montecchio San Pietro contro la Belfiorese che cerca i primi punti di stagione, il Real Grezzano Lungo contro il Brentola e infine le Alte Ceccato contro la San Bonifacese.
4: Allora, piccola news anche qua. Prima avevo accennato sul vantaggio del Sant'Anna d'Alfaedo contro il Gargagnago, quindi colleghiamoci immediatamente sul campo di seconda categoria in quel di Fosse con Renzo Cappelletti al microfono. Grazie Renzo.
22: Sì, buongiorno.
4: Anche qui abbiamo qualche problema di linea. Ci senti Renzo? Niente, non ci sente Renzo.
5: Sai Guglielmo cosa ti dico? Che abbiamo sfiorato il gol dell'Illasi per pochissimo, perché Gaia Lorenzi ci avvisa adesso che l'Illasi è passato in vantaggio per 1-0 con il gol di Corbo.
4: il Lasi che appunto si porta in vantaggio. È stato un peccato non beccarselo proprio in live, anzi perché utilizzare questi anglicismi in diretta, diciamo in diretta, veramente per poco. Non so se in questo momento Gaia Lorenzi sia pronta, mi sembra di no, ok, però abbiamo sulla terza categoria, che è appunto il bello del pallone d'oro live, che ci...
5: Il calcio con l'amore, d'amore.
4: Il calcio del popolo proprio, perché abbiamo Marco Rabar pronto per raccontarci di Spartak Augusta Atlas Verona. Tra l'altro Spartak Augusta che è una bellissima nuova realtà.
5: Sì.
4: Marco, mi senti? Prego, ti ascoltiamo.
6: Sì, buon pomeriggio a tutti dal campo di San Michele, quindi è bellissimo. Sono 11 minuti di gioco, 0-0 tra Spartak Augusta e Atlas UR 83. Siamo a un punto della partita in cui ancora poco è successo, le due squadre stanno comunque giocando a buon ritmo. Lo Spartak Augusta, ricordiamo, squadra che è stata fondata nel 2009, intanto azione per l'Atlas con Cristofori, che ha messo in difficoltà Adamo, il portiere dello Spartak, che ha deviato in angolo. Dicevo, Spartak Augusta è una squadra che si vuole definire un social club, perché molti sono i progetti che cura la società. Il primo tra tutti è stato ripiantumato un bosco in Lessinia, e soprattutto parte del ricavato degli sponsor vengono dati alla Fevos per

0: sconfitta di terza dell'Alba, l'Alba Ronco contro il Casaleone, è proprio una categoria dove si respira amore per il calcio oltre a tutto il resto.
1: Solo una parola, wow.
0: Allora io ti do un aggiornamento dalla prima categoria, perché il Castel d'Azzano sta perdendo contro il Caselle per 1-0 e poi più avanti torneremo da Andrea Molinari, però ritorniamo un attimo sui gol dell'Illasi, perché Gaia Lorenzi è pronta per raccontarcelo.
2: Esattamente, l'Illasi ha appena fatto un gol al 13° minuto di Corvo, il capitano dell'Illasi, che è già andato a festeggiare sotto la tribuna. Le formazioni, ci servono le formazioni?
1: Sì, se vuoi raccontarle al volissimo, Gaia.
2: Ok, allora le formazioni in campo, rivediamo alcuni protagonisti delle scorse partite dell'Illasi, del Tregnago, tra cui Anderloni e Colombari. Sono in campo, è in campo anche Bragato nonostante il trauma cranico della scorsa partita contro la Belfiorese, e la partita in questo momento sta continuando. Vediamo Lillasi di nuovo sotto la porta e Corvo di nuovo che tenta il cross dopo il gol del 13° minuto che ha fatto passare avanti Lillasi sul Tregnago.
1: Grazie mille Gaia, aggiornamenti importanti. Volevo solo dire una cosa, perché il nostro Sandro Benedetti ci ha appena comunicato che il primo tempo è terminato tra Nibbiano e Valtidone contro il Chievo, risultato fisso sullo 0-0 ancora.
0: E io ti dico invece che il Concordia è passato in vantaggio sul campo della Fumanese, stiamo parlando della prima categoria, il girone A, e il gol è di Garofalo.
1: Certo, tra l'altro abbiamo finalmente forse Renzo Cappelletti pronto a raccontarci questa parte di Sant'Anna d'Alfaedo Gargagnago. Vediamo se questa volta riusciamo. Renzo, ti ascoltiamo.
3: Sì, eccoci, mi sentite?
1: Ti sentiamo,
0: sì,
1: forte,
0: forte
1: e chiaro. Prego.
3: Sì, siamo qua a Sant'Anna, un buongiorno a tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando e chi è dietro alle quinte. Anticipo già, per la curiosità che aveva suscitato nelle settimane scorse, che Tommasi oggi gli è stato, Damiano Tommasi, sindaco di Verona, gli è stata concessa una giornata di riposo, così mi ha confessato l'allenatore Lorenzo Baggio scherzosamente. Niente, vi anticipo già che vi confermo già che il Sant'Anna è in doppio vantaggio, grazie alla rete al 4 di Migardi e al 15° la rete del numero di Signorini. Che dire, un Sant'Anna che tiene bene il campo, abile geometria a campo, sorpreso la squadra ospite che è il Gargagnago, e con alta curiosità le due squadre si erano incontrate mercoledì in Coppa nell'ultimo turno di Coppa Veneto ed era finita in 4-4.
1: Ma Renzo,
3: quindi concludo per il momento qui di Sant'Anna, ci risentiamo più tardi.
1: Sì, ma Renzo, volevo solo chiederti una cosa, ma com'è il tempo lì a Sant'Anna d'Alfaedo? C'è freddo, freschetto?
3: Sì, mi sento male però.
1: Vabbè, niente problema, niente problema. Ci spostiamo subito per sentire come si è concluso.
0: Abbiamo concluso il giro,
1: bravissima,
0: quindi ritorniamo dall'inizio.
1: Assolutamente sì, infatti torniamo dal nostro mitico Sandro Benedetti che ci racconta com'è terminato il primo tempo della Serie D, Nibbiano e Valtidone contro il Chievo. Sandro, prego.
4: È finito il primo tempo 0-0, secondo me Sant'Anna qualche grado in meno sicuramente rispetto qui a Borgonovo Valditone, siamo a Fondovaglia, quindi è una giornata ancora prettamente estiva e ne ha risentito secondo me anche un po' la gara. Ritmi non altissimi, primo tempo che ha visto il Chievo nei primi 20 minuti avere due grossissime opportunità, forse anche tre, e non saperle sfruttare, e poi nel finale è uscita la formazione di casa che ha creato qualche grattacapo alla difesa del Chievo, senza mai però calciare con grandissima pericolosità verso la porta difesa da Arnaz. È un risultato equo alla fine, probabilmente per quello che ha detto il campo. Chievo che, ribadisco, dà l'impressione di poter far male quando può recuperare palle in velocità e ripartire, però ha detto che di contro il Nibbiano non ha quattro vittorie in cantiere per nulla. È squadra solida, lo si vede quando riesce a difendere in maniera compatta e anche quando può ripartire. Il risultato quindi alla fine dei primi 45 minuti a Borgonovo Valditone di 0-0 tra il Nibbiano Valditone e il Chievo. Vi restituisco la linea.
1: Un 0-0 abbastanza prevedibile, ecco.

0: perché stiamo parlando di due squadre appunto che si trovano al vertice della classifica e che daranno il massimo ovviamente per portarci a casa la partita, quindi è anche normale vedere 1-0-0 tra due formazioni del genere.
1: Si studiano un po'.
0: Assolutamente. A questo punto direi di chiudere il giro della Serie D, andiamo direttamente da Alessandro De Pietro, sempre in quel di Piacenza, per Fiorenzuola Caldiero, che siamo verso la fine. Prego Alessandro.
2: A Fiorenzuola 1-0 per il Fiorenzuola, primo tempo chiuso dopo due minuti di recupero, niente di particolare da segnalare, si difende anche piuttosto bene ma anche piuttosto agevolmente il Fiorenzuola, mai davvero stuzzicato da un Caldiero piuttosto timido in ogni zona del campo, dalle fasce fino alle mezze ali, fino a Muic, fino alla intesa assolutamente lacunosa, almeno oggi, fra Zerbato e Castelli, soltanto stuzzicato da lontanissimo da un sinistro di Zerbato, alzato facilmente sopra la traversa Libertazzi, unica vera occasione, si fa per dire, per il Caldiero. Intervallo fra la faccia piuttosto seria in tribuna qui sotto di noi del presidente Filippo Berti, insieme a quelle che nascondono la stessa verità anche di Michele Sebastiani, direttore generale, del direttore sportivo Marco Pacione. Stadio vuoto in questo momento, circa 500 spettatori sugli spalti, terreno assolutamente vacante, tutti negli spogliatoi, macchinari compresi. 1-0 Fiorenzuola alla fine del primo tempo sotto il Caldiero, senza aver mai davvero prodotto nulla di particolarmente interessante a giustificare propositi di pareggio. Studio.
0: Grazie mille Alessandro, io direi di spostarci velocissimamente nei campi d'eccellenza. Ricordo appunto che la Serie D ha giocato alle 3 e l'eccellenza invece è iniziato alle 3:30. Andiamo subito da Andrea Marchiori che ci racconta Villafranca Montecchio. Andrea,
3: mi date la linea quando entriamo nel 20° minuto della prima frazione. Dopo una partenza aggressiva del Montecchio Maggiore, è salito in cattedra il Villafranca, che ha avuto due grandi chance. Prima, intorno al nono, i castellani hanno costruito bene a ridosso dell'area con Quintarelli e Michelotto, da una conclusione secca di quest'ultimo è nato un assist involontario per Cordioli, che all'altezza del dischetto di rigore ha lasciato liberare un destro un po' masticato, su cui ha fatto buona guardia il Tomasi, estremo difensore ospite. Poi ancora il 16° protagonista, questa volta in negativo, l'estremo difensore è Vicentino, perché sempre su un cross di Michelotto si è fiondato Quintarelli e l'estremo difensore ha bucato l'intervento e per poco il pallone non è rotolato in rete. Ha rimediato all'ultimo istante lo stesso numero 1. Quintarelli, citato poc'anzi, adesso ha strappato una munizione a un difensore del Montecchio, girato di spalle, facciamo fatica a dirvi il nome, ma il Quintarelli, che sta crescendo di minuto in minuto, l'ex Castelnuovo è davvero velenoso in aria e il duo con Michelotto, ex Pozzonovo, funziona alla grande. Prima di darvi la linea vi descrivo velocemente questo calcio di punizione.
1: Andrea, invece punizione, te la rubiamo la linea perché abbiamo un po' di fiatone e allora ci risentiamo tra poco e restate con noi.
4: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
5: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
6: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.
7: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. Solo su Radio Verona.
8: Rieccoci, siamo tornati e diamo subito dei risultati perché sono cambiate un po' di cose nelle varie categorie. Per esempio, in promozione il Real Valpolicella è passato in vantaggio contro la Audace, al 20° ha segnato Bresaola, mentre in prima categoria il Bonavigo è passato avanti contro la Provese al minuto numero 24, mentre l'ultimo risultato che aggiorno è quello dell'Olimpia che vince sul campo del Consolini. Il gol è di Adade.
9: Drin din drin, nel frattempo squillano i telefoni perché dalla promozione nella nostra appunto terza giornata abbiamo sul campo dello Zevio, per Zevio Cadidavid, il nostro Carlo Ribaudo, pronto a darci qualche news in merito. Prego Carlo.
10: Buon pomeriggio. A Zevio siamo al 26° del primo tempo, il risultato è ancora sullo 0-0. Complessivamente è una partita molto equilibrata, le due squadre si affrontano molto a centrocampo. Da segnalare un'azione pericolosa dello Zevio che con il numero 9 Schultz è andata vicino al gol, ma la difesa è riuscita ad allontanare il pallone. In questo momento il gioco è fermo, ma riparte con una rimessa per il Cadidavid, ma l'azione offensiva viene subito allontanata dalla difesa. Il risultato, come detto, è ancora fermo sullo 0-0. Linea a voi studio.
9: Ancora 0-0 sul campo dello Zevio con Zevio Cadidavid. Grazie Carlo delle news. Io direi di non perdere altro tempo perché la promozione scorre Ilaria, continua a scorrere. E abbiamo il nostro fantastico Nicolò Panato direttamente da Colognola per raccontarci da questo 25esimo più o meno. Colognola, Isola Rover, Nico.
11: Eri quasi, il minuto è il 26 nel corso del primo tempo, ancora 0-0 tra Colognola e Isola Rizza. Si sta provando il Colognola, due occasioni nel periodo non collegato, prima Menegazzi con un bel diagonale dal limite, poi Gazzo che si era liberato bene al limite dell'area, ha provato la conclusione a giro respinta però dal portiere Castioni. Colognola che ci prova abbastanza impreciso, però quando si avvicina all'area di rigore, Isola Rizza che invece è partito col freno a mano tirato chiuso dietro in 30 metri prova a ripartire, ma finora la difesa del Colognola fa buona guardia con Giocane e Zanini, che finora hanno difeso molto bene. Adesso prova il Colognola in fase di impostazione con Zanini, manovra piuttosto lenta quando ci apprestiamo ad arrivare alla metà del primo tempo. Zanini prova il lancio, colpo di testa, pallone però tra le braccia di Castioni. Nulla di fatto quindi, 0-0 tra Colognola ed Isola Ritza. Studio.
9: Un Colognola comunque che sta giocando un pochino meglio rispetto all'Isola Rover, che ci aspettiamo comunque un gran campionato anche dagli isolani, appunto. E direi di spostarci però alla prima categoria, perché anche da lì arrivano aggiornamenti. Infatti abbiamo direttamente da Casteldazzano il nostro Andrea Molinari, che può raccontarci di Casteldazzano Caselle. Andrea, ti ascoltiamo.
11: Ben ritrovati tutti i radioascoltatori. Sì, Caselle in vantaggio grazie al gol di Cuggio al quarto d'ora di gioco. Ora siamo intorno alla mezz'ora di gioco. Sta spingendo molto di più il Caselle, che ha avuto anche un'occasione con Stenner pochi minuti più tardi rispetto al vantaggio. In qualche modo ha parato Solari, il portiere del Casteldazzano. Da segnalare veramente poche occasioni invece per i padroni di casa in questo momento, che stanno soffrendo le ripartenze, il pressing degli ospiti. E ora sta battendo una rimessa dal fondo il portiere Solari e la pallone si sta finisce sul fondo. Dicevamo, vantaggio quindi con Cugino del Caselle, 0-1, occasionissima per sempre per la doppia sprecata. A voi.
8: Bene, allora salutiamo e ringraziamo Andrea Molinari dal campo del Casteldazzano e diamo un po' una lettura di tutte le partite che si giocano in questo girone A di prima categoria, perché oltre al Casteldazzano Caselle, l'Olimpica d'Ossobuono sfida il Sona, il Malcesine contro il Doria, il Fumanese contro il Concordia, il Consolini contro l'Olimpia Verona, la Cisano Juventina Bardolino contro il Povegnano, Caprino Bussolengo e Peschiera contro Lugagnano.
9: Sì, partite ovviamente scoppiettanti anche queste, una prima categoria, un girone A veramente molto complicato, perché non ci sono squadre tanto più forti l'una dell'altra, le difese sono attente, comunque anche essendo una prima categoria sarà un campionato di tutto rispetto.
8: Stavo leggendo anche, stavo guardando un po' di dati, che l'unica squadra a punteggio pieno nel girone A di prima categoria è il Bussolengo, mentre a zero punti sono ancora Cisano Juventina e Bardolino e il Povegliano, tutte le altre si trovano lì nel mezzo. È solo la terza giornata, quindi dobbiamo aggiornarci più avanti.
9: Con calma, assolutamente con calma e circospezione. Forse abbiamo qualche risultato, Ilaria, da comunicare ai radioascoltatori?
8: Sì, perché Fumanese e Concordia sono sul pareggio 1-1, il gol è di Bertucco per la Fumanese, mentre l'Audace ha recuperato il risultato in promozione con la rete alla mezz'ora di Herber contro il Real Policella, quindi la squadra di Biroli ha sistemato un po' le cose che non erano partite così bene in questa giornata.
9: Herbert, tra l'altro, che Ilaria devi sapere che veniva a scuola mia, è un giocatore che mi ha fatto sempre impazzire, un fantasista puro. L'Audace quindi recupera e ci aspettiamo anche lì una partita molto interessante, perché l'Audace è una squadra che punta tanto.
8: Sì, anche il Real comunque ha bisogno di punti, perché è ancora a quota zero nel suo campionato di promozione insieme alla Scaligera e al Bevilacqua, mentre le tre squadre a punteggio pieno sono il Baldo, il Saval Maddalena e il Pescantina settimo.
9: Assolutamente sì, io direi di interromperci un attimo qua con i dati sulle varie squadre, perché abbiamo la nostra Gaia Lorenzi pronta per il girone B della prima categoria con il Lasi Tregnago. Ti ascoltiamo, Gaia.
12: Il risultato è fermo sull'1-0 per l'Illasi, si sta battendo un calcio d'angolo in questo momento per l'Illasi, che però non trova la rete. E c'è stato un giallo per Polato dell'Illasi, appunto, che ha buttato a terra Zenaro del Tregnago e successivamente è stato sempre appunto l'Illasi Danzi ha buttato a terra Perlato e che ha preso un giallo.
9: Grazie, Grazie mille Gaia, e spostiamoci di nuovo ancora una volta. So che stiamo facendo tanti salti, però ovviamente il campionato offre molti risultati.
8: Sono tante partite,
9: tanti gol, tante news, insomma dobbiamo saltare come un po' come se fossimo su un gioco platform, invece siamo su Radio Verona per il Pallone d'Oro Live. Comunque ci spostiamo subito da Renzo Cappelletti a Sant'Anna d'Alfaedo Gargagnago. Dici Renzo.
13: Sì, eccoci, non è cambiato nulla dall'ultimo collegamento, ovvero sia la squadra di casa di Sant'Anna d'Alfaedo conduce per 2-0 sulla squadra del Gargagnago grazie alle reti al quarto minuto di Migalli e il raddoppio di Signorini al 14°. Dopo questo iniziale shock il Gargagnago ha ripreso un po' di vigore e addirittura al 30° in rovesciata Scala ha centrato il palo sinistro del portiere del Sant'Anna. Non c'è altro da aggiungere, è una partita piacevole, terreno perfetto, direi che per il momento posso chiudere qui.
9: Sì, abbiamo sentito, grazie intanto Renzo, abbiamo sentito un collegamento un po' vibrante perché appunto ci troviamo quasi in montagna,
8: esatto,
9: sui monti, magari Renzo Cappelletti ci sta raccontando la partita da uno slittino, non si sa mai, ecco. Comunque, bando alle ciance, smettiamola con queste battute di piccola grandezza e ci spostiamo sulla terza categoria dove c'è Marco Rabar con Spartak Augusta Atlas Verona. Ricordo che questa è la prima gara, la prima giornata ufficiale. Prego Marco.
14: Sì, 34° minuto, 0-0 ancora il risultato qui al campo di Via Belluzzo San Michele, dove lo Spartak Augusta ha avuto una grande occasione con la posizione di Verdino diretta all'incrocio, ma bellissima la risposta di Sbir che ha deviato il calcio d'angolo. Per il resto un paio di occasioni da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda l'Atlas, oltre un gol annullato Zampini, lo stesso Zampini si è presentato in area e ha impegnato il portiere di casa Adamoli in una bella parata in angolo, mentre dall'altra parte un cross molto pericoloso di Riva che ha attraversato tutto lo specchio della porta, ma nessun compagno ha approfittato. Come si diceva, attenzione perché rischio della difesa, contropiede, palla al 9 di casa, scusatemi, è stata uno svarione difensivo dell'Atlas, palla a Martellini che è davanti praticamente alla porta guarnita, ha messo la palla fuori, quindi si è mangiato un gol incredibilmente. Il risultato ancora sullo 0-0, però subito l'Atlas che riparte in contropiede con Zampini sulla destra che viene fermato. Come detto dunque, il risultato rimane ancora inchiodato sullo 0-0 dopo 35 minuti, grossissima l'occasione che abbiamo appena descritto, veramente sprecato il gol che poteva sbloccare la partita da parte dello Spartak Augusta, che ricordiamo che non ci hanno detto il nome deriva da Augusta perché sono stati fondati in agosto e Spartak perché cercavano un nome molto combattivo. Ma sarà complice anche il caldo, ma al momento non sono molto combattivi come dicono. Comunque 0-0 al 36° minuto, io vi ricevo la linea.
8: Si sono sbloccate altre partite nel campionato di promozione. Il Baldo continua a segnare perché è avanti sul campo del Bevilacqua. Il gol è al 28°, è di Tuzzo che tra l'altro questa settimana era in top 11 sul nostro giornale L'Arena, e ringraziamo Marco Salgaro per l'aggiornamento. Ci sono altri aggiornamenti in realtà in tempo reale, proprio ringrazio ancora Marco Salgaro perché ci racconta che il Bevilacqua ha pareggiato subito con il gol di Alberti al 32°, mentre se ci spostiamo in prima categoria Andrea Varco che sta seguendo Montecchio contro Belfiorese, il Montecchio è avanti al minuto numero 37 con un gol di Nieddu.
9: Sì, stiamo per concludere appunto questo giro delle varie categorie sotto la Serie D, perché ormai siamo quasi sul 38° minuto e quindi sta per finire il primo tempo su tutti i campi. Partite molto interessanti fino a questo momento, Ilaria.
8: Eh sì, ci sono delle partite molto interessanti, alcuni risultati che forse ci aspettavamo, altri un po' inattesi, mentre le varie categorie iniziano a vedere gli ultimi giri di lancette del primo tempo. Sta ricominciando invece la Serie D e quindi fra poco torneremo collegati anche con i nostri inviati. Ricordiamo che il Chievo nel primo tempo era 0-0 contro Nimbiano e Valtidone, la Virtus Verona sta pareggiando 0-0 contro la Pavonese, mentre Caldiero sta perdendo sul campo del Fiorenzuola.
9: Sì, ma il Caldiero comunque non deve abbassare la guardia, nel senso, cioè siamo 1-0 per il Fiorenzuola, ma comunque deve tenere appunto il livello alto, cercare comunque di pareggiare e non abbassarsi. Ecco, non deve perdere morale, ecco.
8: Eh diciamo sì, così. Assolutamente. Ti racconto un piccolo aneddoto, un intreccio di destini, di storie tra Fiorenzuola e Caldiero, perché un po' stamattina leggevo l'arena e spulciavo qua e là, e l'anno in cui il Caldiero è salito in Serie C, il Fiorenzuola invece scendeva dalla Serie C verso la Serie D, quindi per pochissimo le due squadre non si sono incontrate tra i grandi, tra i professionisti.
9: Assolutamente sì, però c'è sempre una prima volta, come si suol dire, c'è sempre una prima volta. Intanto ti chiedo, Ilaria, ma ci sono altri aggiornamenti dai campi nel
8: frattempo? Sì, perché la nostra chat è continuamente in movimento. Il Consolini sta pareggiando con l'Olimpia 1-1 grazie al rigore di Manassi, l'aggiornamento ce lo dà Lorenzo Zampini. La Virtus Borgo Venezia sta vincendo 1-0 sul Montebello, il gol è di Berghi. In questo caso non stiamo parlando della prima squadra, ma della squadra che milita nel campionato di prima categoria e che sta facendo i suoi primi punti nel suo girone. E arrivano aggiornamenti anche dai campi a cui dove siamo collegati e su cui torneremo più avanti, perché Renzo Cappelletti,
9: anche con lo ski lift in questo caso,
8: sì ci sta scrivendo che è arrivata la terza rete per il Sant'Anna e il gol di Ederle.
9: Sì, Sant'Anna ovviamente che sta per il momento almeno dominando contro il Gargagnago. Recuperare tre gol non è facile, però nel calcio tutto è possibile, Ilaria. Tutto è possibile. Tra l'altro io direi che è arrivato il momento, se fosse possibile, di andare a sentire Sandro Benedetti, perché è ripresa la Serie D, Nibbiano e Valtidone contro Chievo.
8: Sì, e sta cambiando il risultato.
9: Eh sì, assolutamente sì, quindi colleghiamoci subito a Sandro Benedetti che ci aggiorna. Sandro,
15: ha cambiato il risultato qui a Nibbiano, Borgo Novo di Valtidone. Aspetta che arrivo.
9: Sì, ci sono un po' di problemi con Sandro.
15: Però mi sentiate? Però mi sentiate? È cambiato il risultato, è cambiato il risultato al decimo del primo tempo. Chievo è sotto incredibilmente, abbastanza casualmente, una ribattuta a centrocampo, è partito un contropiede rapidissimo da parte del Nibbiano, poi un'altra mischia con un'altra palla deviata, un po' fortunoso il gol del Nibbiano, che però insomma è stato bravo il centravanti della formazione di casa a depositare alle spalle di Arlac una palla che è arrivata appunto da un tiro rimbattuto, ma la difesa era mai posizionata, è partito di fatto un contropiede su una palla persa a centrocampo malamente, e sono quei dettagli che solitamente fanno la differenza, e in questo caso la differenza è stata letale per il Chievo, perché la squadra era troppo avanti, un centrale solo di fatto è rimasto a coprire la fase difensiva, sia Bane sia Cantarella che Salvi erano fuori posizione. Poi l'azione si è sviluppata con un tiro dal limite respinto da Salvi in ripiegamento difensivo, la palla è carambolata però sui piedi di Greggio, che ha battuto il portiere Arlac in uscita, poi è abbastanza fortunoso, però insomma resta il fatto che il Nibbiano questa azione se l'è costruita con caparbietà, riuscendo a sporcare l'azione offensiva del Chievo e a ripartire in modo seppur casuale anche molto veloce. Chievo che adesso dovrà cercare di reagire, non è la prima volta che la squadra di Vito in questo campionato va sotto, era successo anche in quel di Rovato, poi ci fu una grande reazione da parte del Gialloblu, vedremo se anche in questo caso la formazione di Mister Didi riuscirà a replicare, anche se c'è da dire che a di fronte della squadra che difensivamente è davvero molto forte. Qui c'è un fallo abbastanza evidente, non fischiato dal direttore di gara, che comunque diciamo sta applicando il regolamento in modo come viene fatto adesso, cioè si fa correre molto, contatti al limite non vengono fischiati, queste sono le nuove disposizioni da parte del metro arbitrale e fino adesso insomma le sta applicando a tutte e due le squadre. Ricordo che sono anche due soltanto ammoniti, che sono per il Chievo Carbone e Butai, sono state ammonite nel corso della prima frazione per falli sulle ripartenze da parte dei giocatori del Libiano. Siamo quindi al quarto d'ora e in questo momento il Chievo è sotto per 1-0 sul campo di Borgonovo Valditone. Il gol del centravanti e capitano di casa Gaggio. A voi.
9: Amedure compagini veronesi in Serie D purtroppo sono sotto per 1-0, ma direi di andare a controllare proprio sentendo il nostro inviato Alessandro De Pietro, che ci racconta sempre nel Piacentino con Fiorenzuola Caldiero. Alessandro.
16: 9 minuti e 40, sempre 1-0 per il Fiorenzuola, decide il gol dopo meno di un quarto d'ora di formato. Successo poco in questo primo quarto d'ora del secondo tempo, il cambio di Soave con Soragna al posto di Zorzi. Soragna a dirrorare un attacco che ha funzionato poco, di fatto un tridente con Soragna a partire dalla sinistra per accentrarsi, l'ex del Legnago, l'ex anche della Primavera, si può giocando pochissimo del Verona, l'anno scorso poco anche a Legnago, solo 6 partite da titolare. Non si ritrova il Caldiero, non si ritrova in attacco con Castelli e con Zerbato, presumibile l'ingresso di Orfini, tra poco, per adesso resta così il Caldiero con Galli, Tosi, Boi, Baldani, Zanetti, Locati, Muic, Pegi e Soragni, con Zerbato e Castelli. Nel Fiorenzuola Barozzini dentro per Flaminio, inibito soprattutto Muic, che sta pagando molto le strette maglie del centrocampo del Fiorenzuola. Niente di particolarmente sconvolgente del Fiorenzuola, fase difensiva piuttosto lacunosa, ma il Caldiero non sta mai fungendo veramente, ma è davvero deciso a impensierire la difesa del Fiorenzuola, con il Fiorenzuola che si difende in maniera piuttosto ordinata, insomma senza particolarmente dover sudare neanche 7 camicie, neanche forse 2 o 3 per arginare quello che è un Caldiero finora assolutamente sbiadito. Gioco fermo, c'è a terra della Fontana, restituisco la linea naturalmente allo studio. 11° è 24 a Fiorenzuola, al Attilio Pavesi. Fiorenzuola 1, Caldiero 0.
9: Grazie Alessandro, abbiamo sentito un Fiorenzuola con una fase difensiva abbastanza lacunosa, un Caldiero che deve spingere di più, ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo subito da Andrea Marchiori per l'eccellenza su Villa Franca Montecchio. Velocissimo Andrea, grazie.
17: Manca un minuto alla fine del primo tempo, poi vedremo se sarà segnato o meno il recupero. Gioca bene il Villafranca, sicuramente meglio della controparte vicentina, ma la squadra di Gianni Arfei sbatte contro i soliti spogli, ovvero il problema di segnare i gol. La squadra costruisce tanto, è arrivata più volte nei pressi dell'area di rigore, ha anche impegnato Tommasi, ma non arriva il gol. E adesso il direttore di gara Roberto Ranareschiri ha decretato la fine del primo tempo, niente recupero, quindi termina 0-0 Villafranca Veronese Montecchio Maggiore. A voi.
8: Grazie Andrea, diamo un po' di aggiornamenti dai campi, perché in eccellenza è cambiato il risultato anche a Castelnuovo, perché il Castelnuovo sta perdendo contro la Villafranchese per 1-0, il gol è di Bordin. In prima categoria ci aggiorna Andrea Varco sul risultato tra Montecchio e Belfiorese, siamo sull'1-1 con il gol di Ioro. È sempre in prima categoria Gaia ci aggiorna che siamo sull'1-1 dopo il gol di Corbo, arriva il gol del pareggio del Tregnago con Perlato. E da altri risultati non arrivano, perché in realtà qua sono tutti aggiornamenti perché stanno finendo i primi tempi, e quindi direi, dato che stanno finendo tutti i primi tempi, anche noi ci possiamo prendere una piccola pausa e ci risentiamo tra poco.
9: Rifiatiamo un attimo, tra pochissimo.
18: No. Notre-Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona. Preparati a emozionarti per la prima volta o di nuovo. Il tuo biglietto ora su ticketone.it.
19: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
20: www.titospec.it.
21: Cosa fai, tesoro?
20: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
21: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
20: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
22: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
23: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
24: Chiama 045 561 500.
25: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1 novembre.
26: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e Vip Energy. Powered by Spotlight. Digital partner Zip Agency.
27: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
9: Eccoci ritornati, amici radioascoltatori, siamo tornati. Ilaria, sì. Come stai?
8: Tutto bene, te hai bevuto un po'?
9: Ho bevuto, mi sono rinfrescato un attimo, la gola è importante tenerla dissetata.
8: Assolutamente.
9: Io continuo a perdermi in queste chiacchiere, Ilaria, ma qua i radioascoltatori vogliono sapere i risultati.
8: Cosa sta succedendo in Serie D?
9: Assolutamente sì, la Serie D continua perché le categorie sottostanti sono ferme per la pausa primo tempo. Andiamo subito infatti da Sandro Benedetti, Nibbiano e Valtidone Chievo per la quinta giornata. Vai Sandro. Forse Sandro non ci sente ancora.
8: Eccolo.
28: Ciao ragazzi, c'è una protesta furiosa da parte del pubblico di casa perché volevano non fischiato un po' di gioco, ma onestamente l'attaccante del Nibbiano Valtidone è partito al di là del centrocampo giustissimo alla segnalazione dell'assistente del direttore di gara. Ancora il risultato, ripeto, che fermo su 1-0 per il gol realizzato dal Valtidone nel decimo minuto. È stata una grossa occasione anche per il Chievo di pareggiare, un colpo di testa di Italia a farla fonte per la girata di sinistro di Butai, sembrava fatta ma sulla linea, un difensore di casa proprio sulla linea di porta è riuscito a salvare il risultato, quindi il risultato che non è mutato e vede ancora il padrone di casa avanti per 1-0. Ora il Chievo sta attaccando un po' a testa bassa anche in maniera scriteriata, ha preso un paio di ripartenze clamorose, ma chiaramente ora il risultato va recuperato e quindi si rischia molto. Vedo che c'è un cambio anche alle porte per il Chievo, dovrebbe entrare Ciccone, un giocatore che lo scorso anno ha fatto faville con la maglia del Vado che grazie a lui ha vinto il campionato. Attenzione, un'altra ripartenza su un errore di Bane, si va al Boschetti, mette in mezzo, bravo stavolta l'estremo Arlax a impedire che la palla potesse varcare la porta per la seconda volta. si è disteso la sua sinistra e ha parato il tentativo dell'attaccante del Milano. Non c'è tempo da perdere, perché davvero si gioca da una parte all'altra ora con grande ritmo. Sono saltati, come si dire, tutte le distanze tra i reparti. Chievo che attacca un po' a testa bassa e che si espone ai contropiedi del Nibiano Valditone, che a mio modo di vedere forse è la squadra che gioca meglio in questo momento in fase di ripartenza. Un'altra palla messa in mezzo, bravo il portiere di casa nell'uscire nel traffico ed agguantare la palla in presa. Risultato quindi che vede ancora il Nibiano Valditone in vantaggio. Siamo ormai al 25esimo nel corso di questa ripresa. Ci sarà un cambio nelle file del Chievo, se volete. Io attendo di capire. Attenzione, palla persa ora dal Nibiano. De Cerchio entra in area, De Cerchio, ma si impappina da solo, di fatto incespica sul pallone e purtroppo non riesce a portare la minaccia alla porta del Nibiano, che la sventa e che riparte. Palla in piede, gioca molto la formazione piacentina, palla a terra. Devo dire che probabilmente è un efficace il proprio allenatore, ma questo permette anche di poter sfruttare bene gli spazi. Ora c'è un'altra ripartenza della formazione di casa dalla parte destra, pallone che viene servito al centro, Carbone in ripiegamento eccessivo, riesce a respingere, palla, attenzione, un evidente offside, palla quindi gol annullato, evidente l'offside da parte dell'attaccante. Ancora mi sembra quasi per questa quello che poteva essere il raddoppio. Cambio allora, io chiudo questo collegamento dandovi il cambio. Esce Bordo, francamente prova non sufficiente per lui, ed entra Ciccone. Ripeto, lo scorso anno ha fatto faville con la maglia del Vado, ma va detto anche che è reduce da un mese praticamente di antidolorifici per una brutta per un problema alla schiena, un'ernia che le ha di fatto impedito per un mese gli allenamenti. Vedremo se avrà almeno questo quarto d'ora, 20 minuti delle gambe, a poter fare qualcosa il fantasista. Tra l'altro, e qui ha giocato anche nelle file del Piacenza. A voi studio.
9: Grazie mille Sandro. Abbiamo sentito appunto da Sandro un Chievo che ci sta provando, sta rischiando qualcosina, ma quando si è sotto in partite così importanti l'area si ci deve. Sta. Devi provare assolutamente a ribaltare. Abbiamo visto comunque che il Nibiano e Valditone non sta concedendo poi così tanto, anzi continua ad attaccare. Comunque mi fermo subito perché passo la linea ad Alessandro De Pietro, direttamente da Fiorenzuola Caldiero. Il risultato era 1-0. Aggiornaci Alessandro.
0: Ed è ancora 1-0 quando i minuti sono 21 nel secondo tempo. È appena entrato Casarotti nel Fiorenzuola. Veronese è cresciuto nel settore giovanile della San Bonifacese, poi il Legnago, poi il Bigasio, arrivato fino alle vette della Serie C con Massimo Donati nel Legnago, poi in Lega Pro un infortunio serio, una partita con la Pispesaro a contaminarne la stagione, a farlo poi indietreggiare fino al Vigasio la scorsa stagione. Ci sta provando il Caldiero, anche se piuttosto timidamente, poco fa l'unica prima vera conclusione verso lo specchio di Libertazzi, pronto sul destro di Zerbato, poco prima del quarto d'ora dentro Canonici per Boi, dentro Rizzotto per Locati, al di là del cambio dell'intervallo con Soragni al posto di Zorzi. Poco fa, gioco fermo adesso per la punizione a Tosi, troppo timido Soragni, ma su una bella palla nel cuore dell'area. Resta in panchina Orfeino, uno degli uomini più caldi per l'attacco del Caldiero, sempre in panchina Pelagatti, senza un vero leader la difesa del Caldiero, spesso in difficoltà davanti alla forza, al valore di formato. Adesso il Fiorenzuola che ci prova con Zanetti che fa buona guardia, con il Caldiero che resta ancora piuttosto ancorato attorno a canoni piuttosto blandi di una partita in cui non ha mai veramente cambiato marcia, al di là del presumibile, della presumibile ramanzina di Soave nell'intervallo. Poco è successo però con il tempo che sta diventando inesorabilmente amico di chi sta vincendo la partita, quindi del Fiorenzuola. Ribadisco, allo scoccare del minuto 23, Fiorenzuola 1, Attilio Pavesi, Caldiero 0. A voi studio.
8: Grazie Alessandro. Diamo un po' di risultati del campionato di Serie D del girone B, perché il Leon sta perdendo 1-2 con il Villavalle, la Real Calepina sta vincendo 2-1 con il Brusaporto, pareggio per 1-1 tra lo Scanzo Rosciate e la Pro Palazzolo, il Club Milano sta vincendo in trasferta sul campo della Virtus Ciserano Bergamo, vittoria del Rovato 2-1 sul Tritium, la Virtus Verona sta ancora pareggiando con la Pavonese. Un altro aggiornamento che vi do è quello dalla terza categoria, ma più tardi collegheremo, perché il risultato è di 1-1 tra Spartak Augusta e Atlas. Lo Spartak Augusta ha pareggiato su rigore con il gol di Gersini.
9: Sì, abbiamo visto, oltre ai tuoi aggiornamenti sulle varie categorie, Ilaria, che vediamo le nostre squadre invece di Serie D, il Chievo e il Caldiero, che si trovano tutte e due sotto in questo momento. Sono due squadre, ovviamente, in particolar modo il Chievo, che si sta giocando un vero e proprio scontro diretto, ma anche il Caldiero, che dovrebbe provare qualcosina di più, anche perché si trova ad affrontare un Fiorenzuola che non ha iniziato molto bene questo campionato, a dire la verità.
8: Eh sì, perché era a 0 punti fino a questa giornata, e quindi da il Caldiero ci aspettiamo di più. Avevamo predetto altri risultati per queste partite, ma sappiamo che il calcio è così, sappiamo che le nostre squadre comunque proveranno a fare di tutto per pareggiare almeno i conti, se non vincere poi le loro sfide.
9: Assolutamente, questo è quello che ci auguriamo, naturalmente. Nel frattempo invece c'è Sandro Benedetti che bussa alla nostra porta per raccontarci come si sta evolvendo.
8: Mi apriamo allora.
9: Assolutamente sì, come si sta evolvendo Nibbiano e Valtidone contro Chievo. Sandro, se mi senti, parla forte e chiaro, che noi ti ascoltiamo. Forse non c'è ancora il collegamento con Sandro, non è un problema, perché appunto abbiamo tanti inviati. E andiamo subito allora da Alessandro De Pietro per Fiorenzuola Caldiero, sempre 1-0, vediamo se è cambiato qualcosa. Alessandro, ti ascoltiamo. Forse neanche Alessandro è pronto a questo punto, ma non è un problema, ecco. E alla fine questa è la prima puntata, Ilaria, ci
8: sta. Sì, dobbiamo anche un attimo capirci anche noi e sistemarci. Non stanno cambiando e non aggiorniamo i risultati dalle altre categorie, perché sono finite tutte le partite dall'eccellenza fino alla terza categoria, almeno per il primo tempo. Possiamo solo sentire e chiacchierare un po' con Andrea Marchiori, che da Villafranca ci racconta cosa è successo nel primo tempo.
1: Bentornati al comunale di Villafranca, un primo tempo divertente con diverse occasioni di rete, ma il punteggio è rimasto sullo 0-0, protagonista sicuramente il Villafranca, che ha dominato a momenti in lungo e largo sui vicentini, però il problema è sempre lo stesso, il cinismo sotto porta. Infatti i castellani hanno registrato più di un'occasione, una bordata dal limite di Corvioli che ha lambito il palo, e ancora il Michelotto, grande protagonista di giornata, che ha impegnato la difesa avversaria in più di un'occasione. Adesso però vediamo, girandola di cambio, perché sono tornate in campo le squadre, entra in campo con il numero 16 Lorenzo Dentale, ex Castelnuovo, un altro elemento talentuoso della squadra di Daniel Frey, mentre prende la via della panchina Pietro Cordioli, che pure aveva disputato un primo tempo. E adesso appunto vediamo Kiriak col fischietto in bocca, sta per ricominciare il secondo tempo di Villafranca Veronese Montecchio. A voi la linea.
9: Sì, abbiamo sentito Villafranca che è appena ripartita la partita, grazie ad Andrea. Ilaria, aggiornaci anche te su qualcosina, dai, a questo punto, mentre aspettiamo Sandro e Alessandro.
8: Sì, perché cambiano anche, sono cambiati i risultati in eccellenza, quindi diamo un po' di aggiornamenti, perché l'Adriese sta vincendo contro il Borgo Veneto 2-0, avevamo già raccontato della Villafranchese in vantaggio sul campo del Castelnuovo, il Chiampo e il Limena stanno pareggiando per 1-1, 0-0 il risultato tra il Mestrino e l'altra nostra Veronese, il Vicasio, stesso risultato per il Montorio contro la Piovese, e abbiamo detto che gli altri due campi non li abbiamo collegati perché saranno partite che si giocheranno in serata.
9: Assolutamente sì, torniamo però sulla Serie D, sul campo del Nibbiano e Valtidone con Sandro Benedetti che ci commenta il Chievo. Sandro, ti ascoltiamo.
28: mezz'ora di gioco, manca quindi un quarto d'ora alla fine di questa sfida ad alta classifica che sta proiettando il Nidiano Valdidone in questo momento da solo al comando della graduatoria, perché la formazione di casa, grazie al gol di Grasso al decimo del primo del secondo tempo, sta conducendo questa sfida contro il Chievo. Nel periodo non collegato due cambi da parte di mister Bide, è uscito Carbone, è entrato Jesse, quindi un cambio tra under, e poi è uscito Minessi ed è entrato Des, quindi più peso all'attacco con Des, che è andato a far coppia con Butai. Ricordo che precedentemente era entrato anche Ciccone, quindi è una Chievo chiaramente a trazione offensiva in questo momento, e ti si espone gioco forza anche a ripartenze di un Viviano Valpidone che è molto bravo, devo dire, in questa fase di gioco nel ripartire, perché la squadra di Mister Rastelli gioca molto bene palla a terra, riesce sempre in qualche modo a far ripartire il gioco offensivo, non butta mai via, e questo è una forza, dovrebbe anche essere però un qualcosa che può permettere al Chievo, se riuscisse a fare una pressione alta, di conquistare palle e quindi poter fare del male, è quello che credo che proverà a fare la formazione di Didu. Ora c'è un fallo da parte di un centrocampista del Nibione ai danni di Martic che urla, e però l'arbitro non estrae il cartellino giallo nei confronti del difensore del Nibiano, quindi si riprende quella punizione già battuta velocemente. Il Chievo chiaramente non ha tempo da perdere, Jesse sulla fascia destra che cerca un pertugio, non lo trova, Ciccone butta palla in mezzo, un po' arriva il parroco, Depp riesce a toccarla, Butai va sulla palla e commette fallo ai danni del portiere. Direi che il fischio è anche corretto, poteva anche forse non ravvedere nulla, ma tra i due probabilmente Butai era leggermente in ritardo ed è andato addosso al giovane portiere della formazione di casa. Direi che in questo caso nulla da recriminare sul fischio del direttore di gara.
9: Sì, Sandro, io volevo solo chiederti una cosa, ma secondo te quanto influenzeranno i cambi che ha fatto il Chievo durante questa gara? Secondo te sono cambi azzeccati? Si scopriranno sì, un pochino?
28: Sì, direi di sì, chiaramente ora in questo momento è chiaro che l'obiettivo è cercare di recuperare questo svantaggio, quindi ha messo forze fresche sia in mezzo al campo, dove chiaramente Martic e Bordo hanno un po' un passo unico, sono giocatori molto bravi tecnicamente ma un po' monocorde nel passo, e quindi ha messo un giocatore come Ciccone che è sicuramente anche un fantasista importante, e poi Def già fisicità la fase offensiva, Minister ancora anche oggi non al meglio, diciamo non ancora il giocatore che è stato allenato con la propalazione, quindi deve crescere sicuramente l'attaccante bresciano, e quindi direi di sì, insomma almeno dal punto di vista della volontà c'è tutta, poi dopo chiaramente sono i giocatori che devono fare, come si suol dire, la differenza. Fino a questo momento hanno trovato pane per i loro denti, perché il Nidiano è molto bravo, ripeto, a chiudersi e poi cercare di ripartire.
9: Certamente, grazie mille Sandro. Ti interrompo, scusa Sandro, grazie mille, grazie degli aggiornamenti. Ci spostiamo subito sempre per la Serie D con Alessandro De Pietro che ci aggiorna su Fiorenzuola Caldiero. Alessandro, mi senti?
2: 31esimo, 1-0 per il Fiorenzuola, terra Libertazzi, Siriasa, ha fatto un po' palco Libertazzi a giocare naturalmente anche col cronometro, 1-0 per il Fiorenzuola, ma Caldiero che è andato vicinissimo al pareggio due minuti fa con Orfeini che ha calciato alto una palla al solito velenosissima di Baldani, la vera freccia qualitativa del pomeriggio del Caldiero, sulla sinistra il cross di Baldani, difesa tagliata fuori, uno di quei radenti che girano alle spalle dei difensori e che fanno le fortune degli attaccanti, palla alta però di Orfini che non ha incrociato benissimo, Orfini che ha preso il posto di Castelli, assai anonimo. Un minuto fa poi la conclusione, il sinistro parato facile da Libertazzi da parte di Canonici, Caldiero che si è svegliato magari in tempo per riprendere una partita nata male con il gol di Formato dopo 14 minuti, giocata male in maniera piuttosto anonima dal Caldiero senza aver prodotto mai granché in queste ultime due azioni. Invece è pericolosissimo Orfeini poco fa, l'uomo più caldo di questo inizio di stagione del Caldiero, va a partire dalla Coppa con l'Obermais fino al campionato, tenuto fino a 20 minuti dalla fine in panchina da Soave, con il secondo poi pericolo per la porta di Libertazzi con la conclusione di Canonici. Adesso il Caldiero, palla
3: in area pericolosa con Muici che prende zona di tre quarti della Fiorenzuola, manovra Muici, guarda il piazzamento dei compagni, si gira la palla facile e comoda per Tosi a destra su Zanetti, Zanetti che ha ribaltato la partita interna con Agogliati nel primo tempo, Agogliati che l'ha assolutamente messo sotto nel primo, molto meglio nel secondo, va dall'altra parte il Cadiero ancora con Baldani, ancora col cross rimpallato, fallo laterale, 33 minuti in questo istante, 12 più recupero al 90esimo, 1-0 Fiorenzuola al Pavese. Studio.
8: Eccoci qua, grazie Alessandro. Ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo da voi.
27: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
27: Radio Verona. Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. Solo su Radio Verona.
8: Rieccoci, eccoci subitissimo, siamo andati in pausa per un piccolissimo tempo e quindi abbiamo avuto il tempo anche per rifiatare, per vedere un po' di risultati che sono cambiati, perché il Consolini è passato in vantaggio contro l'Olimpia 2-1, il gol è di Vinco, e anche il Bevilacqua è passato in vantaggio contro il Baldo Junior Team, quindi il risultato adesso è di 2-1, il gol è di Pavan, la Fumanese sta perdendo contro il Concordia 1-2, il gol è di Garofalo e ringraziamo Emanuele Zanini per questo aggiornamento. La Virtus, la squadra però che gioca in prima categoria, sta vincendo 2-0 contro il Montebello, il gol è di Dalla Riva. Sono cambiati anche i risultati di alcune partite a cui siamo collegati: Spartak Augusta 2 Atlas 1, il gol è di Riva. Il Villafranca è passato in vantaggio contro il Montecchio 1-0 e prima, mentre non eravamo collegati, lo Zevio è passato avanti sul Cadidavit grazie ad un rigore segnato dal solito Schulz, che ormai con i rigori ci ha preso gusto, dato che in campionato ne sta già segnando, ne ha già segnati diversi.
9: Sì, rigorista freddo, cinico, decisivo, un rigorista come... per definizione, diciamo così, per antonomasia. Tra l'altro ci racconterà meglio Carlo Ribaudo tra poco effettivamente come è cambiato, come è stato realizzato il rigore, insomma avremo gli aggiornamenti, perché lo Zevio appunto è uno di quei campi collegati, ma mi dicono che appunto è già collegato Carlo Ribaudo, quindi
8: io non vedo l'ora di sentire.
9: Esatto, e quindi Carlo, raccontaci del rigore Zevio Cadidavid, Carlo Ribaudo, prego.
7: Buon pomeriggio. Allora, al minuto numero 2 è cambiato il risultato a Zevio. Lo Zevio è passato in vantaggio con una, come detto, con un rigore di Schulz. Lo Zevio è partito subito forte nel secondo tempo, andando in attacco, e per l'appunto un pallone in area che era stato controllato da Schulz. La difesa ha commesso fallo, l'arbitro ha indicato il dischetto. Sul pallone si è presentato lo stesso Schulz, che ha battuto il portiere del Cadidavid con un preciso diagonale. E da quel momento in poi non ci sono state ulteriori emozioni. Il Cadidavid ancora non è riuscito a scardinare la difesa dello Zevio, uno Zevio comunque è molto attento. Non c'è altro da segnalare, linea a voi studio.
9: Grazie mille Carlo, è stato più che esaustivo lo Zevio, appunto, sì, che si è portato in vantaggio, vediamo se riuscirà a mantenerlo, occhio perché Cadidavid comunque è una squadra che gioca, fa calcio, ecco, quindi...
8: e lo Zevio ha già subito un ribaltone la settimana scorsa, quindi
9: brava che lei
8: deve cercare di evitare tutto questo.
9: Mai abbassare la guardia, Ilaria. Comunque, vabbè, rimaniamo sempre sui campi della promozione, ci spostiamo verso Verona Est col Colognola contro l'Isola Rover. In collegamento abbiamo il nostro Nicolò Panato, pronto a dirci ciò che sta vedendo e a raccontarlo a voi. Radioascoltatori, Nico.
10: Sempre 0-0 tra Colognola ed Isola Rizza quando sono passati 7 minuti dall'inizio del secondo tempo che si è aperto con una grande occasione per il Colognola. Chaban calcia dalla linea di fondo, praticamente il portiere Castioni respinge corto sulla ribattuta, Camuni che da pochi passi doveva soltanto mettere dentro il più facile dei tap-in, ma grandissima ancora una volta la risposta del portiere che devia in calcio d'angolo e mantiene il risultato sullo 0-0. Coraggio deve essere forse la parola d'ordine per il Colognola, che ha avuto tante occasioni anche nel corso del primo tempo, ma troppo spesso ha sbagliato la scelta finale quando si trattava di concludere a rete. Un po' timido invece l'Isola Rizza di Mister Corrent, che si affida molto all'attaccante Ballarini, alla sua esperienza, visto che ormai quest'anno raggiungerà i 40 anni. Ballarini che però è stato contenuto molto bene dal capitano di giornata per il Colognola, Zanini. Partita che adesso anche in una fase un po' nervosa, tanti falli a metà campo, arbitro il Gendi di Vicenza che comunque sta controllando bene la gara, ancora 0-0 quindi tra Colognola ed Isola Rizza. Do la linea allo studio, interverrò più tardi.
9: Ferma anche questa partita di promozione sullo 0-0, grazie Nicolò per averci raccontato. Noi come al solito non ci fermiamo con la promozione, andiamo a esplorare anche altri meandri, ovvero la prima categoria. Andiamo con Casteldazzano Caselle, abbiamo Andrea Molinari collegato. Andrea, aggiornaci.
11: Sempre 0-1 per Casteldazzano, in vantaggio ai Caselle nel periodo non collegato. Bottone ha parato un rigore a Rudighieri ancora nel primo tempo, da segnalare anche due infortuni per il Caselle, che al momento in vantaggio sono usciti purtroppo per dei problemi fisici Bartolomioli al suo posto, Stefani, sono uscito anche Moro Cutti al suo posto, Savoia, durante l'intervallo. Oltre al rigore parato, Bottone ha compiuto almeno altri 3 interventi di

0: di 2-2, l'ultimo gol, quello della Fumanese, del pareggio della Fumanese, è di Ugolini. Il Villafranca, vi avevo raccontato che era passato in vantaggio con il Montecchio, il vantaggio che è durato poco, quindi nuovo pareggio. Il Montecchio ha segnato il suo gol con Costa, pari anche del Caldiero, e quindi poi torneremo da Alessandro De Pietro perché ci racconti questo pareggio. Altri aggiornamenti ce li dà Luciano Purgato, che ci racconta che Montorio e Piovese sono sul risultato di 0-1, la rete è di Ballarina al minuto numero 8 della ripresa. Il team Santa Lucia, passiamo in promozione, è passato in vantaggio con il gol di Nardi. Il risultato invece è sull'1-1 tra Pescantina Settimo e Piedemonte, sempre in promozione. Mentre in prima categoria, Andrea ci aggiorna che la Belfiorese sta vincendo, quindi sta conquistando per ora i suoi primi punti in questo nuovo campionato. Il gol è di Iorio ed è stato segnato al minuto numero 15. Primi punti per la Belfiorese, che è scesa dalla promozione l'anno scorso, quindi deve aggiustare un po' il tiro e sistemarsi nella nuova categoria.
1: Sì, assolutamente. Io volevo soffermarmi un attimo su ciò che ha appena finito di dire Andrea Molinari, il nostro inviato, che ha parlato di Caselle, di come il portiere del Caselle sia in questo momento l'effettivo MVP della gara. È un portiere che sta tenendo su il risultato, perché ci troviamo ancora sullo 0-1 per il Caselle, che gioca in fuori casa su un campo veramente complicato come quello del Castel d'Azzano. Ma non soffermiamoci unicamente qua, ci spostiamo su un altro campo sempre di prima categoria con Gaia Lorenzi, collegata per il ASI Tregnago. Gaia.
2: Ci siamo lasciati a metà del primo tempo con il vantaggio dell'Illasi, che è stato raggiunto però dal Tregnago a fine del primo tempo al 42esimo con gol di Perlati. Il secondo tempo all'inizio ha visto un giallo per Giannolini su Notaro. E adesso la partita sta andando avanti con qualche contestazione in campo, una partita molto accesa e molto combattuta.
1: Sì, grazie mille Gaia, e appunto ci ha dato questi aggiornamenti. Ma noi ci spostiamo anche per la seconda categoria, dove abbiamo Renzo Cappelletti, sempre su a Sant'Anna d'Alfaedo, a probabilmente congelarsi perché le temperature si stanno abbassando. Renzo, per Sant'Anna d'Alfaedo Gargagnago, ti ascoltiamo. Forse problemi di collegamento con Renzo.
0: Allora, mentre prendiamo bene il collegamento, ti avviso anche che più tardi ci ricollegheremo con Sandro Benedetto, perché purtroppo il Chievo sta perdendo per 2-0, quindi c'è stato il raddoppio del Nibbiano e Valtidone.
1: Torneremo sicuramente anche da Sandro, sicuramente prima finiamo questo giro. Renzo Cappelletti, che abbiamo visto che non è pronto per il collegamento, forse appunto dettato dall'essere praticamente in montagna. Ci spostiamo su Marco Rabar per Spartak Augusta Atlas Verona, per la categoria di terza categoria. Prego Marco.
3: Sì, qui siamo arrivati al quarto d'ora, 15 minuti di gioco a cavallo tra il primo e il secondo tempo, i 10 minuti tra il primo e il secondo tempo, ben 3 gol si è preso quota decisamente la partita, a sbloccare il risultato gli ospiti d'Atlas con un bel colpo di testa del capitano Leontiev. Subito immediata la reazione della squadra di casa, che al proprio allo scadere al 45esimo veniva concesso un rigore molto contestato dagli ospiti, forse un po' dubbio per l'ammonimento di Marcolini. Sul dischetto comunque è andato Gersini, che ha messo la palla in rete. All'inizio del secondo tempo subito lo Spartak è partito molto bene e ha fatto un gol, non oseremmo dire, perché da un rinvio di un difensore, rimpallo sui piedi di Riva, da cui è nato un bel parco pallonetto, che ha messo la palla alle spalle dell'incolpevole Zir. Quindi 2-1 per lo Spartak, che dopo essere andato sotto di un gol ha subito ribaltato la situazione ed ora sta conducendo, appunto, quando siamo arrivati al 15esimo del secondo tempo.
1: Grazie mille Marco. Sì, sappiamo purtroppo che sotto il corno d'Aquino prende poco e quindi il nostro Renzo Cappelletti non può in questo momento collegarsi, ma lo risentiremo più tardi. Intanto Ila, se vuoi darci qualche aggiornamento sugli altri campi, noi ti ascoltiamo molto volentieri.
0: Sì, perché Alessandro Mascalzoni ci aggiorna sul risultato.

0: Risultato di Virtus Verona, Borgo Venezia, Montebello, siamo sul risultato di 2-1, quindi accorciate le distanze il Montebello con il gol di Bertini. Faccio un salto all'insù, Guglielmo, perché mentre il Legnago sta ancora vincendo 1-0 nella sfida importante e complessa con il Campo d'Arsego, stanno cambiando un po' di risultati nel suo girone. Ti ricordi che ti avevo raccontato dell'Unione la Rocca Altavilla che già vinceva 3-0 dopo pochi minuti? Beh, adesso contro la Virtus Bolzano sta vincendo per 6-0, anzi adesso stanno aggiornando 7-0, è il risultato tondo, netto, mentre nelle altre partite l'Obermais sta pareggiando 2-2 con il Mestre, la Luparense sta vincendo 2-0 contro la Clodiense, è sempre in vantaggio l'LME contro il Conegliano per 1-0, il Charlins sta vincendo 2-0 contro la Triestina, il Calvino Ale, avevamo già aggiornato, sta perdendo contro il Lignano e il Bassano sta vincendo 2-0 contro lo Schio.
1: Sì, abbiamo parlato di punteggi un po' diciamo fattibili da recuperare, però quando si tratta di un 7-0, Ilaria, è veramente molto complicato, anche perché partire, visto che siamo all'inizio del campionato più o meno in ogni categoria, partire e vedersi 7 gol subiti non è molto bello, che dici?
0: Assolutamente.
1: No, perché è anche dal punto di vista del morale, no? Di una squadra ricevere 7 pappine, come si suol dire, non è mai un buon inizio. Ecco, comunque ci dicono che... No, vuoi dire qualcosa a te, Ila?
0: Beh, allora, prima di collegarci un attimo, ti aggiorno che la Virtus Verona, la prima squadra, sta perdendo contro la Pavonese per 1-0. Brutto risultato anche perché purtroppo la Virtus non vince in casa da tantissimo tempo, dal 13 aprile 2025, una partita importantissima tra l'altro, perché in quel momento la Virtus toglieva praticamente al Vicenza la possibilità di salire in Serie B. Da quel momento la squadra di Gigi Fresco non è più riuscita a vincere in casa al Gavagnin Nocini.
1: Manca da un bel po', manca da un bel po' la vittoria in casa, ed è quella che ci vuole tra l'altro per i fan, i supporters, i tifosi. Comunque non indugiamo ulteriormente, passiamo di nuovo dalla nostra Serie D, che abbiamo Sandro Benedetti collegato, pronto a darci ulteriori aggiornamenti. Nibbiano e Valtidone contro Chievo. Sandro, prego, ti ascoltiamo.
2: Eccolo qua, è finita la gara 2-0 per Nibbiano Valtidone nel pieno recupero. L'Anti ha sfruttato un errore abbastanza evidente di Salvi in chiusura e ha così ancora più felice il pomeriggio per la formazione piacentina, che è riuscita a cogliere così la quinta vittoria consecutiva. Prima sconfitta invece della stagione per il Chievo, la corsa finisce a fondo valle della Valtidone, a Borgo Nove Valtidone, sconfitto per 2-0 dal Nibbiano. La squadra di Mister Didu ha palesato probabilmente l'incapacità, una volta sotto, di reagire con un po' di criterio. È andata sotto in modo abbastanza sfortunato al decimo del primo tempo, al decimo del secondo tempo, per un gol su un rimpallo, una mal posizionata. E la
1: parte che... Sandro, comincio a sentirti un po' male, ti devo interrompere perché appunto dobbiamo essere velocissimi, ti sento comunque male, speriamo dopo sia meglio il collegamento. Andiamo subito da Alessandro De Pietro. Ciao, al voi. Volissimo, brevissimo Alessandro, ti ascoltiamo.
3: È finita anche a Fiorenzuola 1-1 la pareggiata alla fine del Caldiero, minuto 39, il cross di Zanetti, il colpo di testa di Pesci, sotto misura, pareggio meritato per quanto il Caldiero ha mostrato soprattutto nella seconda metà del secondo tempo. Bene Zanetti a sinistra, bene la mossa di Soave di avanzare Pesci, bene il peso offensivo che ha dato Porfini per uno spento Castelli. 1-1 alla fine a Fiorenzuola, finale 1-1 con i gol di Formato, quarto d'ora del primo tempo, Pesci a 5 dalla fine. Studio.
1: Abbiamo sentito appunto 1-1 Fiorenzuola Caldiero, spostiamoci subito per l'eccellenza, Andrea Marchiori, velocissimo, proprio rapidissimo, Andrea, Villafranca Montecchio, sentiamo Andrea.
4: È successo di tutto in questi 20 minuti della ripresa. Prima è andato a segno il Villafranca con gol di Forestan, un stacco imperioso dell'attaccante che ha colto al meglio l'assist di Michelotto. La gioia del Castellani è durata poco perché due minuti dopo è andato a segno il Montecchio con gol di Costa, sempre di testa, sempre da calcio piazzato. Poi è arrivato l'1-2 terribile del Montecchio con il gol di Daldostum, abbordata dal limite, adesso chiaramente attacca a testa bassa il Villafranca, che è tramortito dall'1-2 e Vicentino. Quindi quando siamo al minuto 23 della ripresa, il risultato qui al comunale di Villafranca è 2-1 a favore del Montecchio Maggiore contro il Villafranca Veronese. A voi.
0: Grazie Andrea, io qua Guglielmo ho un po' di risultati da aggiornare, ma te li dico dopo la nostra piccola breve pausa.
1: Mi piace, creiamo dell'hype, a tra pochissimo.
5: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
6: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
7: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
8: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
9: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
10: E quale sarebbe la solita merenda?
11: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
9: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
12: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
15: Non mi sai imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
16: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
17: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
5: Pallone d'oro live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
0: Rieccoci, rieccoci. Guglielmo, ti avevo lasciato con alcuni aggiornamenti da darti. Allora, intanto,
1: aggiornaci, Ila.
0: Allora, intanto ti dico che è finita la Serie D e quindi chiusi sono anche i risultati di Virtus e Legnago. La Virtus perde 0-1 con un gol all'86esimo di Chiari, mentre il Legnago vince a Campodarsico per 1-0. Sono cambiati anche altri risultati delle altre categorie, perché il Montecchio ha pareggiato contro la Belfiorese 2-2, gol al 23esimo di Lucato, mentre ha raddoppiato il Team Santa Lucia con un gol ancora di Nardi, che è probabilmente quindi sarà nella nostra top 11 sul giornale L'Arena.
1: Direi di sì.
0: 2-2 è il risultato che è cambiato nell'altra partita di promozione, quella tra Bevilacqua e Baldo Junior Team. Questa volta il gol è di Bonetti al minuto numero 24. È passato in vantaggio in prima categoria il Val d'Alpone, gol per il risultato di 1-0 contro l'Alpo. Gaia, che sentiremo tra poco, ci dice che Lillasi è tornato avanti con un gol di Anderloni, quindi il risultato adesso è di 2-1 contro il Tregnago. E Marco Salgaro deve scrivere tantissimo, perché è di nuovo passato in vantaggio il Baldo, quindi una partita scoppiettante. Anzi, ringraziamo ancora Marco Salgaro per gli aggiornamenti costanti e continui. Il gol adesso è di, l'ultimo segnato dal Baldo è di Peretti al minuto numero 27.
1: Sì, Marco Salgaro che ha dovuto digitare tantissimo per aggiornarci, perché è veramente una partita ricca di emozioni e di gol. Bevilacqua che si trova in questo momento sotto di un gol, però è il Baldo Junior Team che si trova appunto a, per il punteggio di 3-2, sta portando a casa la partita.
0: È un testa coda questo per ora, perché il Baldo è a punteggio pieno, il Bevilacqua nonostante anche la vittoria in Coppa non riesce a fare punti in campionato, quindi ci sono motivazioni diverse per vincere.
1: Assolutamente sì, tra l'altro leggo anche dalla nostra regia che è caduta la linea per Gaia Lorenzi, che era pronta a darci le prime news appunto dal campo dell'Illasi, che comunque Illasi Tregnago, a pensarci bene, è anche un derby, tra l'altro, un derby che va sentito, è molto sentito. E insomma, vabbè.
0: Tra l'altro l'Illasi l'anno scorso viene dalla seconda categoria, perché l'anno scorso è riuscito a fare il doblette, si dice in questi casi. E ti do, Guglielmo, un po' di risultati finali della Serie D, perché sono finite tutte le partite. Nel girone B, quello dove c'è il Caldiero, dove c'è il Chievo e la Virtus, il Leon batte 1-2 il Villa Valle, la Real Calepina perde contro il Calcio Brusaporto 3-2, lo Scanza Rosciate pareggia contro la Pro Palazzolo 1-1, il Tritium pareggia 2-2 contro il Rovato, risultato di pareggio 1-1 anche tra Virtus Cisarano Bergamo e Club Milano. Ricordiamo che in questo girone non si è giocata Milan Futuro Piacenza, perché le due squadre si affronteranno mercoledì 14 ottobre alle ore 15. È stata rinviata la partita,
1: come è stato rinviato il nostro collegamento, perché appunto abbiamo ancora dei problemi, non riusciamo a sentire né Ribaudo né Panato in questo
0: allora,
1: momento.
0: Nel frattempo comunque ti do un po' di aggiornamenti anche
1: vai.
0: Sul girone del Legnago, perché il Legnago ha vinto 1-0 sul campo d'Arsego. Altri risultati: Bassano vince 2-0 contro lo Schio, il Calvino Ale perde contro il Lignano 1-0, il Charlins vince nettamente contro la Triestina 3-0, l'LME vince contro il Conegnano in casa del Conegnano 1-0, netto risultato anche della Luparense contro la Clodiense 3-0, 2-2 tra Obermais e Mestre, e l'Este pareggia 0-0 in casa del San Donà, e si è conclusa su 7-0, non ne hanno segnati altri, tra l'Unione La Rocca Altavilla e la Virtus Bolzano, che vivrà una settimana abbastanza dura, direi.
1: Ma succede, cioè nel calcio purtroppo queste cose succedono ogni tanto, bisogna farci il callo, come si suol dire. Comunque abbiamo finalmente i collegamenti, siamo pronti per il campionato di promozione Zevio Cadi David con Carlo Ribaudo. Sei pronto, Carlo? Ti ascoltiamo.
18: Sì, sempre 1-0 per lo Zevio, che con il Cadi David, che in questo momento ha aumentato la pressione, sta attaccando maggiormente. Cadi David che avrebbe anche pareggiato con con Montanari, ma si è trovato in posizione di fuorigioco e la rete è stata annullata. In questo momento la partita è molto equilibrata, molto giocata con una buona intensità da entrambe le squadre, ci sono continui cambi di fronte, ma il risultato non cambia. Zevio sta battendo Cadi David per 1-0. Linea a voi, studio.
1: Sempre 1-0 sul campo dello Zevio. Mister Anechini può essere contento per il momento del risultato, appunto. Spostiamoci subito da Nicolò Panato con Colognola Isola Rover. Nico, ti ascoltiamo.
19: È arrivato il vantaggio del Colognola contro l'Isola Rizzo Rover Chiara. Peroni, neo entrato a 37 anni, segna il suo primo gol in questo campionato e porta per la prima volta nella storia del Colognola in promozione in vantaggio in nero-blu. Peroni scaltro nel riuscire a comprendere un retropassaggio sbagliato da parte della difesa, tocco leggerissimo, morbidissimo a superare il portiere e 1-0, 1-0 che era nell'aria perché nel periodo non è collegato il Colognola ci ha provato più volte, prima Gazzo, poi Camuni, si sono divorati il gol del vantaggio, vantaggio che invece è arrivato al minuto 30, possiamo dire anche alla luce di quanto visto sinora, meritato il vantaggio per gli uomini di Boron che ora continuano ad attaccare. Calcio di punizione dal lato corto dell'area sulla sinistra, si incarica Chaban della battuta, portiere dell'Isola Rizzo Castioni che sta posizionando l'unico uomo in barriera, quindi se siete d'accordo seguiamo live questo calcio di punizione, sta per fischiare l'arbitro, redarguisce l'uomo in barriera prima della battuta, salgono in aria nel frattempo le torri per il Colognola per cercare il 2-0 dopo che sono passati soltanto due minuti dal vantaggio, calcia Javan col destro la respinta del portiere in calcio d'angolo, dunque quando siamo al minuto 33, ripeto, Colognola in vantaggio sull'Isola Rizzo Rover Chiara, ha segnato Peroni. Studio.
1: Peroni rinvigorisce il Colognola che adesso spinge e vuole subito trovare il raddoppio e chissà, magari lo troverà a breve. Non perdiamoci su questa partita, però spostiamoci immediatamente sulla prima categoria. Abbiamo il nostro Andrea Molinari collegato per Casteldazzano Caselle. Andrea, ti ascoltiamo.
20: Sì, il Casteldazzano è sempre in vantaggio di Caselle, decisivo ancora prima mentre la rete di Cusione nel primo tempo, si stanno sparando gli animi, negli ultimi minuti un piccolo assembramento come detto ai tempi del Covid in cuore di ora del Casteldazzano, quasi in testa a testa, l'arbitro alla fine ha deciso di mostrare i cartellini ma soltanto ha cercato di mantenere la calma parlando con i capitani. Vi segnalo l'ultima parata di Bottona che tiene ancora in piedi il Caselle, stavolta su un tiro mancino potentissimo di Carbonari, è entrato praticamente da un minuto, ha sganciato da posizione di filata un mancino all'incrocio, è riuscito a parare pure questa. Vi ricordo che il portiere, il capitano del Caselle, ha parato nel primo tempo il rigore a Rodighieri mantenendo il vantaggio degli ospiti. E mancano soltanto 8 minuti di recupero. Vi ricordo il parziale, Casteldazzano Caselle 0-1, a voi studio.
1: Sì, il Caselle continua a portare a casa per il momento il punteggio, un ottimo punteggio perché si trova fuori casa contro un Casteldazzano che sta comunque attaccando, sempre 1-0, grazie Andrea tra l'altro degli aggiornamenti. E sono vorrei parlare di nuovo del portiere del Caselle perché sta tenendo in partita proprio il Caselle, ha parato un rigore con un Casteldazzano che attacca, che è vivace, un portiere è una figura fondamentale, in questo momento sta ricoprendo un ruolo perfettamente per quanto mi riguarda.
0: Eh sì, l'abbiamo visto non solo in questo campionato ma in molti altri, quanto i portieri siano fondamentali nel bene e nel male, perché a volte succede che anche loro sbaglino. Parlavamo qualche giorno fa del Sant'Anna d'Alfaedo con Tommasi che si mette in porta e para anche un rigore, quindi vediamo quanto è importante avere queste figure di riferimento. C'è un portiere per esempio che gioca in Serie D con la Virtus Sibi che in questo momento non c'è, non è a Verona perché è impegnato in Coppa d'Africa, quindi hanno un ruolo fondamentale assolutamente.
1: Eh sì, tra l'altro è assurdo che dalla Serie D partano per andare in Coppa d'Africa, immaginati che emozione, anche solo, magari non gioca, magari non gioca, però anche solo l'idea di essere convocato per la Coppa d'Africa è una cosa veramente, deve essere da brividi, ecco, da brividi.
0: Emozioni si vivono anche nel campionato di eccellenza, perché stanno cambiando un po' di risultati. Il Borgo Veneto sta perdendo 3-0 contro l'Adriese, quindi rimane l'unica squadra ancora nel girone A ad avere 0 punti. Il Castelnuovo sta perdendo contro la Villafranchese. Chiampo Limena, siamo sempre sull'1-1, 0-0 tra Mestrino e il nostro Vigasio. Il Montorio sta perdendo contro la Piovese per 0-1. Il risultato è cambiato a Villafranca, e fra poco ci collegheremo con Andrea Marchiori, perché Quintarelli ha segnato e quindi ha pareggiato i conti. Quintarelli bomber, anche vecchio bomber della promozione. Il Berton Polzano sta ha iniziato la sua partita, che iniziava alle 17 ed è sullo 0-0. Ti do anche un altro aggiornamento che arriva dalla prima categoria, perché il Montecchio sta vincendo contro la Belfiorese 3-2, quindi il risultato completamente ribaltato. Avevamo raccontato di una Belfiorese, Andrea Barco ci aveva raccontato di una Belfiorese che stava vincendo e adesso sta perdendo. Il gol di Milan al 41esimo. E vi do un altro risultato aggiornato, perché il Maltecesine perde contro il Doria al 0-1. Il gol al 38esimo è di Pascarella.
1: Sì, e giustamente tu hai sottolineato l'importanza di un bomber come Quintarelli, che si è fatto le ossa in promozione, sì. Però adesso sta dimostrando anche qualcosa in eccellenza, quindi sì. In bocca al lupo a bomber Quintarelli. Io direi di spostarci da Gaia Lorenzi, che è collegata con noi per la prima categoria. Il Lasi Tregnago, il solito derby. Gaia, ti ascoltiamo.
2: Eccoci, il Lasi ha appena raddoppiato al 29esimo il proprio punteggio, 2-1 per l'Lasi, con gol di Stella, che è entrato al posto di Bragato, che prima è caduto a terra. Ricordo che Bragato nella scorsa partita contro la Belfiorese aveva subito un leggero trauma cranico, è entrato lo stesso oggi, ma è stato sostituito a causa di un altro infortunio, e Stella al posto suo ha segnato il gol della rimonta.
1: Grazie mille Gaia, importanti novità.
0: Sì, novità arrivano anche da Zevio, poi sentiremo Carlo Ribaudo, perché lo Zevio ha raddoppiato, questa volta la rete non è di un attaccante ma di qualcuno che parte un po' dalle retrovie, perché il gol è di Taylor, che tra l'altro aveva deciso già mercoledì sera la partita in Coppa contro il San Giovanni, partita che ha permesso poi allo Zevio di passare agli ottavi di Coppa, perché il gol all'ultimo minuto di Taylor è stato fondamentale.
1: Un giocatore che a me fa impazzire, Ilaria. Un giocatore...
0: anche per i suoi look stravaganti, i suoi capelli particolari.
1: Ma poi per la tenacia, la grinta che mette in campo, un terzino di spinta, un esterno. Comunque vabbè, spostiamoci alla terza categoria. Lo so che è molto bello parlare di giovani promesse, sì. Che poi non più giovani, però vabbè, comunque di ottimi giocatori. Spostiamoci in terza categoria per lo Spartak Augusta Atlas Verona. Abbiamo Marco Rabar pronto a darci novità. Prego Marco.
21: Sì, siamo arrivati al 40esimo ed è arrivato anche il terzo gol dello Spartak Augusta, firmato ancora da Riva, che ha firmato appunto una doppietta, punizione da destra di Gersini, diretta in porta, il portiere Sbir, bravo, è riuscito a deviarla, però la palla è finita sul palo e Riva è stato il più lesto di tutti a ribadire in rete. Dunque terzo gol per lo Spartak, che ora allunga e vede avvicinarsi sempre di più la prima vittoria in campionato. L'Atlas ha cercato subito dopo di riaprire la partita un attimo, solo che ancora Riva, l'uscita del portiere bravissimo, si è trovato Riva di fronte a Sbir, che è riuscito bravissimo a respingere questa ennesima occasione che poteva andare addirittura al poker, ma così non è stato. Come dicevo, l'Atlas ha provato a reagire subito, è innescata una mischia incredibile nell'area dello Spartak, ma nulla di fatto. Dunque risulta tipo è 3-1 a favore dello Spartak sull'Atlas.
0: Grazie Marco. Prima o poi, Guglielmo, voglio sentire un gol in diretta, proprio mentre siamo collegati con i nostri inviati. Nel frattempo ti do un po' di risultati anche del campionato di prima categoria, perché abbiamo parlato dell'Illasi che sta vincendo 2-1 contro il Tregnago. Ti do un po' di altri risultati dello stesso girone, che è il girone B, perché il Valdappone e Monteforte sta vincendo contro l'Alpo per 2-0, 1-1 il risultato tra le Alte Ceccato e la San Bonifacese, il Bonavigo sta vincendo 1-0 contro la Provese, il Montecchio San Pietro, come abbiamo raccontato, vince 3-2 contro la Belfiorese, il Nogara sta vincendo con lo stesso risultato 3-2 contro il Valtraminia Cazzano, Real Grezzano Lugo 3, Brendola 0, la Virtus Borgo Venezia, la squadra quella che gioca in prima categoria, vince 2-1 contro il Montebello. Sto leggendo un po' la nostra chat perché Roberto Pintore ci aggiorna e ci racconta che il Real Valpolicella sta vincendo 2-1 contro l'Audace, il gol è di un difensore che ormai la categoria la conosce molto bene, cioè Callino, il minuto è il numero 40.
1: Beh, servono anche i veterani di queste categorie. Ilaria, io mi permetto di collegarmi a una cosa che avevo detto prima, che magari può risultare offensiva. Ho definito Taylor un giocatore non più giovane, perché in teoria ha la mia età, ovviamente non più giovane
0: che anche la mia,
1: esatto.
0: Quindi, ovviamente si intende, diciamo, giovani,
1: esatto,
0: sì.
1: Non si intende più giovane dal punto di vista calcistico, naturalmente, perché abbiamo ancora un bel po' da dare, da dire, da fare. Ilaria, ecco.
0: Ti racconto anche un po' di quello che sta succedendo nell'altro girone di prima categoria, quello dove c'è il Casteldazzano che sta perdendo contro il Caselle, il Caprino sta perdendo contro il Bussolengo per 2-0, Cisano Juventina Bardolino contro il Povegliano, il risultato è di 1-0, sta vincendo i Consolini contro l'Olimpia per 2-1, parità tra Fumanese e Concordia per 2-2, Dorial sta vincendo contro il Mancesine sul campo del Mancesine per 1-0, risultato invece di 0-0 tra Olimpica d'Ossobuono e Sona e per Peschiera contro il Lugagnano.
1: Sì, l'Olimpica d'Ossobuono, che tra l'altro mi soffermo su questa squadra perché è una di quelle squadre che io ho seguito maggiormente, è una di quelle squadre che deve dare di più. Ilaria, deve dare di più perché è appena retrocessa l'anno scorso dopo un campionato piuttosto complicato, hanno riformato completamente la squadra e mi aspetto un campionato degno del loro nome, perché sì, è una squadra che merita. Comunque, vabbè, ho voluto fare questa piccola digressione, spostiamoci di nuovo in Eccellenza perché ci sono nuovi aggiornamenti dal nostro Andrea Marchiori per Villafranca Montecchio. Prego Andrea, ti ascoltiamo.
3: Partita folle qui a Villafranca quando siamo entrati nel primo dei tre minuti di recupero assegnati da Kiriak, è accaduto di tutto e di più, ha pareggiato i conti il Villafranca con il gol di Quintarelli, assist, pensate, di Anderloni, il portiere davvero in un periodo, in uno stato di grazia, ha sventagliato verso l'area avversaria, uscita un po' imprudente di Tommasi, è riuscito Quintarelli con la testa ad anticipare il portiere, la palla è rotolata in rete, inutile l'intervento di Costa che sembrava avesse tolto, però attenzione, Villafranca in area, Pantano cade a terra e c'è tra le proteste ospiti Kiria che dice di lasciare proseguire il gioco, sarebbe il secondo episodio dubbio in questa partita, in effetti prima non ho fatto in tempo Anderson, è quello forse più importante, con Smith che sembrava lanciato a rete e proprio quando si trovava quasi a tu per tu con Tommasi l'attaccante è caduto, sembrava netto il colpo del difensore del Montecchio sulla caviglia, ma il direttore di gara non è stato dello stesso avviso, ha ammonito Smith per simulazione, vibranti le proteste della panchina che sono costate addirittura l'espulsione al tecnico Gianni Orfei. Una cosa è certa, sono saltati gli schemi in questi ultimi minuti, partita che si è anche innervosita forse delle scelte arbitrali non proprio eccellenti, diciamo così, il rigore sembrava netto perché poi l'attaccante era indisturbato a tu per tu con il portiere, avrebbe dovuto concludere, ma evidentemente sarebbe un episodio da rivedere al VAR che purtroppo non è disponibile in queste categorie. Prima di ridarvi la linea, descrivo questo calcio di punizione del Villafranca, siamo all'altezza del vertice destro dell'area del Montecchio, qualche metro un po' più in là, può essere davvero un'occasione ghiotta perché ormai il minuto che rimane sta lentamente passando, adesso vediamo Michelotto tra i migliori in campo oggi per i castellani a prestarsi a battere il calcio di punizione, se posso proseguire per raccontarvi questa azione, c'è l'arbitro
0: sì, sì,
3: che ha avuto qualcosa.
0: Concludi, sì.
3: Qualcosa che ha avuto da dire al direttore di gara avanti, mi pare che credo sia stato ammonito all'ennesimo momento di questa sfida. Adesso l'arbitro dà il via, Michelotto prende la rincorsa è tosta al centro. Attenzione che Luca Smith è un po' troppo lungo, in qualche modo se la cava il Montestio Maggiore. Qui siamo in attesa del triplice fischio finale, quando il risultato qui al Castellano, al Comunale di Villafranca, è di 2-2 tra Villafranca e Montestio Maggiore. A voi.
0: Grazie Andrea, passiamo subito la palla a Carlo Alberto Ribaudio, che ci aggiorna velocemente sul risultato tra Zevio e Cavdi David.
4: È appena finita la partita, ha vinto lo Zevio 2-0. Nel periodo in cui non eravamo collegati, lo Zevio ha raddoppiato con Taylor, bravo a sfruttare una ribattuta su un tiro di Schultz, e successivamente non c'è stata la reazione del Cadi Davide. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0 per lo Zevio. Vieni a voi studio.
0: Avevamo lasciato Niccolò Panatto sul risultato di 1-0 tra Colognola e Isola Rizza Rover Chiara, quindi sentiamo gli aggiornamenti super veloci.
1: Velocissimo Niccolò, ci senti? Forse Niccolò non è pronto in questo momento, non è un problema, Ilaria, io direi di fare una mini pausa, ci vediamo tra pochissimo perché non è ancora finito il Pallone d'Oro Live, ci vediamo tra poco.
5: Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, in diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
22: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
5: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
4: pulizie, manutenzione, spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store. E le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
8: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, costellazioni, biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.
9: Pallone d'oro live la domenica del calcio veronese, dalla Serie D alla terza categoria, solo su Radio Verona.
10: Eccoci tornati, abbiamo fatto questa brevissima pausa, non perdiamo tempo, andiamo subito da Nicolò Panato che ci sta aspettando direttamente da Colognola. Vogliamo sentire qualche aggiornamento, Nicolò? Colognola, Isola Rover, Nicolò Panato, grazie.
11: Ultimi secondi di partita qui a Colognola, sempre 1-0 il risultato, con il gol di Peroni che ha portato in vantaggio il Colognola Coglie al minuto 30. Ovviamente sono saltati gli schemi, Solarizza tutto in avanti, riversato nella metà campo avversaria per cercare il pareggio. Gli uomini di Corrent però sembrano non avere la forza necessaria a trovarlo. Adesso il pallone esce in fallo laterale con il Colognola che dunque prova a guadagnare i secondi necessari verso il triplice fischio. Peroni che è salito in cattedra in questa seconda fase della partita, pulisce ogni pallone, aiuta la squadra a salire grazie alla sua esperienza, grazie alla sua qualità tecnica. Finisce qui nel frattempo, prima vittoria del Colognola ai Colli nel campionato di promozione nella sua storia. Colognola ai Colli che batte Isola Rizza 1-0, veramente una bella partita degli uomini di Borone che hanno meritato questa vittoria. Per l'Isola Rizza una sconfitta dura dopo quella maturata contro il San Giovanni nella scorsa settimana. Colognola che sale a 4 punti in classifica e supera proprio Isola Rizza fermo a 3. A voi studio.
12: È finita anche la partita a Castel d'Azzano e quindi chiediamo ad Andrea Molinari di aggiornarci e di farci un po' una conclusione di questa partita. Andrea, ti sentiamo.
13: Sì, è terminata 1-1 qui a Castel d'Azzano la partita di prima categoria tra Castel d'Azzano e Casello. È decisivo alla fine il gol di più recupero al 48esimo di Padini, che con una zampata è riuscito finalmente, direi, a superare Bottona dopo una ripresa in cui i padroni di casa hanno spinto ma sono sempre sbattuti contro l'estremo difensore del Caselle. Proprio per gli ospiti a segnare la prima rete della partita che ha sbloccato il match è stato Cugione nel primo tempo, al 15esimo, dopodiché solo qualche occasione sporadica e tutte occasioni per il Castellazzano, che alla fine ce l'ha fatta a spuntare e a trovare il pareggio definitivo 1-1, un punto a testa che porta le due squadre a 5 punti in classifica dopo la terza giornata della prima categoria. A voi.
12: Nell'altro girone di prima categoria è collegata per noi Gaia Lorenzi, che si aggiorna sul risultato tra il Lasi e Tregnago, partita che è finita. Gaia, raccontaci un po' com'è andata.
14: Triplice fischio qui allo stadio di Lasi, finita 2-1 per l'Illasi, appunto, con gol di Corbi e gol di Anderloni. Prima avevo detto Stella, in realtà Stella aveva passato la palla ad Anderloni, che sotto rete è riuscito a trovare il gol. Gli ultimi minuti della partita sono stati molto concitati. Tinasso dell'Illasi aveva tirato una palla molto forte che però aveva trovato la traversa e ha fatto mettere le mani nei capelli dei tifosi dell'Illasi. Le ultime azioni sono state molto concitate, soprattutto sotto la rete del Tregnago, e la partita però è finita appunto con il 2-1 per l'Illasi.
12: Allora, siccome siamo, intanto ringrazio Gaia per l'aggiornamento, siccome siamo verso la fine, ti do un po' di risultati definitivi dalla Serie D e poi pian piano scendiamo.
10: Con
12: allora,
10: calma,
12: sì, con molta calma. Nel girone B abbiamo detto Caldiero pareggia contro la Fiorenzuola 1-1, il risultato del Chievo è 2-0 a favore del Nibbiano e Valtidone, che si prende la vetta della classifica. Il Leon perde 1-2 contro il Villa Valle, la Real Calepina perde 2-3 contro il Brusaporto, 1-1 tra Scanzo Rosciate e Propalazzolo, 2-2 tra Tritium e Rovato, 1-1 tra Virtus Ciserano Bergamo e Club Milano, e il risultato per la Virtus non è favorevole perché perde in casa contro la Pavonese 1-0.
10: Sì, il nostro incontro di punta un po' era quello del Nibbiano e Valtidone Chievo, non solo perché il Chievo è la squadra di una delle squadre di Verona, ma soprattutto perché si trattava di un incontro al vertice, due squadre, appunto, avevamo raccontato che fino alla quarta giornata avevano vinto ambedue tutte e quattro le gare, e quindi si prospettava una sfida veramente intensa. Chievo che, come ci ha raccontato il nostro Sandro Benedetti, poteva dare di più. Ha cercato di dare di più, ha cercato di recuperare, ma un Nibbiano che sarà anche caricato da questo cameratismo della città di provincia di Piacenza, che ha portato a una netta vittoria, perché un 2-0 su una squadra come il Chievo, che ha anche una discreta ed importante storia, è un risultato importante.
12: Ti racconto un po' di risultati che arrivano dagli altri campi, perché il team Santa Lucia vince 2-1 contro la Scaligera. La Scaligera era riuscita ad accorciare le distanze, ma non riesce a pareggiare, quindi non riesce a fare punti nonostante il cambio in panchina che è avvenuto in settimana. Ti do altri risultati, perché è finita tra Pescantina Settimo e Pedemonte sul risultato di 1-1. È finita in prima categoria anche tra Virtus Borgo Venezia e Montebello. Ha vinto la Virtus, conquista i primi punti, ha vinto per 2-1. Abbiamo raccontato del finale a Colognola 1-0 sull'Isola Rizza, 2-2 tra Alpo e Valdalpone in prima categoria. Per la Valdalpone hanno segnato Cera e Arma, e per l'Alpo Caldana e Gaspari. È una chat che continua ad aggiornarsi. Questa finale da Malcesine 0-1 per il Doria, il gol di Pascarella al 38esimo. In eccellenza è finita la partita del Vigasio, il Vigasio pareggia 0-0 in casa del Mestrino. Torno un attimo sotto nelle altre categorie, perché in promozione il San Giovanni non va oltre lo 0-0 con la neopromossa Cerea, e in prima categoria altro pareggio per il Bognavigo contro la Parovese, il risultato è di 1-1.
10: Ottimi questi risultati. Purtroppo abbiamo ancora Renzo Cappelletti disperso tra i monti, che non riesce a connettersi, appunto, per darci gli ultimi secondi della seconda categoria di Sant'Anna d'Alfaedo e Gargagnago. Quindi ci spostiamo subito in terza categoria per le ultime notizie di Spartak Augusta e Atlas Verona con il nostro Marco Rabar. Marco, ti ascoltiamo.
15: Sì, possiamo dire buona, anzi buonissima la prima in casa per lo Spartak Augusta, che alla fine ha vinto 4-1, è arrivato anche il gol del poker proprio allo scadere al 45esimo del secondo tempo, messo a segno dal neoentrato Pesti. Dunque un esordio più che buono per la squadra qui di San Michele, Dopo un primo tempo possiamo dire un po' così così da entrambe le squadre, forse un po' meglio l'Atlas, che infatti era riuscito a sbloccare il risultato al 39esimo con Leonti, e poi invece nel secondo tempo lo Sparta, che è sceso in campo con tutt'altro piglio e ha preso in mano le redini proprio della partita, riuscendo a ribaltare e poi ad allungare. Infatti è arrivato il primo gol di Gersini su rigore, poi una doppietta di Riva e alla fine, appunto, come detto, il quarto gol che sancisce il definitivo 4-1 a favore dello Spartak Augusta contro l'Atlas. Altro non ho da dire se non che salutarvi e ricevervi la linea.
10: Grazie mille Marco, sei stato molto esaustivo, grazie mille. Buona la prima, come hai detto te, per lo Spartak Augusta, e volevo collegarmi un'ultima volta con Andrea Marchiori che ci racconta com'è finita Villafranca Montecchio. Andrea, ti ascoltiamo, prego.
16: Un finale folle e pregno di nervosismo qui al comunale di Villafranca. La partita termina 2-2, apre le marcature Forestan all'ottavo della ripresa, replica immediatamente il Montecchio con una torsione su calcio d'angolo di Costa. L'1-2 è servito con la bordata di Daldosso dal limite, poi pareggia i conti al 38esimo sempre della ripresa, con Quintarelli che approfitta di un assist al bacio del portiere Anderloni e dell'uscita imprecisa di Tommasi. Ma il peggio succede nella metà della frazione, quando saltano letteralmente i nervi. Infatti Villafranca reclama ben due calci di rigore. L'episodio più controverso sembra quello raccontato prima su Smith, tu per tu con il portiere, l'attaccante sembra aver ricevuto un colpo al tallone, e da lì il direttore di gara non assegna il penalty, scatenando le conseguenti proteste vivanti da parte della panchina, che sono costate l'espulsione al tecnico Gianni Orfei. Probabilmente un'espulsione che toglierà il tecnico dalla panchina per più giornate, almeno questa è l'impressione. Tanto nervosismo anche a fine partita, quel Villafranca che non accetta una sconfitta. Per quanto visto in campo, forse i Capellani avrebbero meritato quel qualcosa in più, ma alla fine qui al comunale termina 2-2.
12: Grazie Andrea, diamo altri risultati dall'eccellenza, perché il Castelnuovo perde di misura contro la Villafranchese per 1-0, il Bevilacqua in promozione perde contro il Baldo Junior Team, che vince ancora, rimane ancora punteggio pieno, 4-2 è il risultato, l'ultimo gol del Baldo su rigore al 50esimo del secondo tempo, ed è stato siglato da Porcelli. Altri risultati che ci arrivano: finale della Virtus Borgo Venezia contro il Montebello, la Virtus riesce a conquistare i suoi primi punti contro il Montebello, 2-1 è il risultato finale. Finale che arriva anche da Pescantina, ci aggiorna Lara Marconi, il risultato è di 1-1 tra Pescantina settimo e Pedemonte, gol prima del Pescantina e poi con Belem e poi Rizzi del Pedemonte. E Luciano Purgato ci aggiorna sul finale di Montorio Piovese, risultato di 0-1, quindi vince la Piovese.
10: Sì, tra l'altro volevo dirti che ci siamo anche riusciti in qualche maniera a collegare con Renzo Cappelletti, che ci ha detto che dai monti, appunto, come abbiamo ironizzato prima, che il Gargagnago tra Sant'Anna d'Alfaedo e Gargagnago è terminata per 3-3, quindi grande rimonta del Gargagnago, tra l'altro,
12: sì.
10: In una splendida partita tra i monti, ecco, diciamo così.
12: Bene, possiamo anche dare un po' uno sguardo ad alcune classifiche che sono cambiate con questa giornata di campionato. Partiamo dall'eccellenza, perché in vetta sta la Adriese insieme alla Villafranchese e la Piovese, tutte e tre a 7 punti. Ricordiamo che l'eccellenza, come abbiamo detto in apertura, è l'unico campionato in cui non c'è nessuno a punteggio pieno, rimane a 0 punti il Borgo Veneto, che è l'ultimo in classifica. Per quanto riguarda le squadre del Veronese, dobbiamo aspettare stasera per vedere il risultato tra Ambrosiana e Oppeano, che ora sono ferme a 4 punti, ma la partita si giocherà stasera. Il Montorio, anche il Montorio a quota 4 punti, uno in meno ne ha il Castelnuovo, che è lo stesso numero di punti che hanno il Vigasio e il Villafranca.
10: Eh sì, e tra l'altro i radioascoltatori del Pallone d'Oro Live si lamenteranno un pochino perché non potranno seguire le partite di questa sera.
12: Ma potranno recuperarlo domani e nei prossimi giorni leggendo le nostre pagine del quotidiano L'Arena, perché ricordiamo che tutti i collaboratori della sezione sportiva del giornale L'Arena poi riporteranno sul giornale in forma scritta quello che è successo in questa giornata, in questo pomeriggio, in questa serata. Quindi leggete L'Arena, perché lì troverete tutti gli approfondimenti, le curiosità, le storie anche durante la settimana, i racconti di personaggi che animano questo mondo dilettantistico. Stavo leggendo qualche giorno fa proprio sul giornale la storia di Orfei, di Mister Orfei, mister del Villafranca, che insieme alla sua vice Sala Orni ha preso il patentino UEFA, stesso cosa che ha fatto anche Mister Faccioli, che è il secondo mister di Donati, e quindi congratulazioni anche a loro per questo traguardo importante.
10: Beh sì, comunque è un traguardo, perché quando arrivi a conquistare dei patentini del genere vuol dire che sei pronto anche ad esperienze veramente importanti.
12: Sì,
10: perché
12: sei tra i grandi anche.
10: No, assolutamente, perché non solo metti fai un test a te stesso, no? Ti approcci a squadre e a campionati più complicati, e quindi noi non ci resta che fargli un in bocca al lupo, un grosso in bocca al lupo.
12: Assolutamente. Diamo un po' di risultati anche dalla promozione, facciamo un po' una quadra di quello che è successo in questa giornata. Come abbiamo detto, il Baldo vince in casa del Bevilacqua 4-2, il Colognola vince contro l'Isola Rizza Rover Chiara 1-0, 1-1 tra Pescantina Settimo e Pedemonte. Vince il Real Valpolicella contro l'Audace 2-1, 0-0 tra San Giovanni e Atletico di Cerea. La Scaligera perde in casa contro il Team Santa Lucia per 2-1. L'Union vince contro il Saval Maddalena 1-0, e quindi perde il punteggio bene il Saval Maddalena, che era partito molto bene in questo nuovo campionato. Ricordiamo che il Saval Maddalena arriva dalla prima categoria, e vince lo Zevio 2-0 contro il Cadi David. La classifica sorride al Baldo, che si mette in vetta da solo.
10: Bella partita.
12: Bella partita, proprio bella. Sotto poca distanza stanno il Pescantina settimo, il Team Santa Lucia e l'Union, che ha 7 punti. In fondo alla classifica pochi sorrisi a Bevilacqua, dove inizieranno a farsi qualche domanda, e la Scaligera, che non riesce a vincere, non è riuscita a vincere in Coppa se non nell'ultimo turno contro il Colognola, però una partita ininfluente perché non poteva passare il turno, e non riesce a vincere in campionato.
10: Ma serve anche quando non influisce su campionato, su Coppa, una vittoria per il morale fa tantissimo.
12: Anche perché hanno cambiato l'allenatore in settimana, tra l'altro sappiamo che la storia della Scaligera in questo avvio di campionato in panchina è stata un po' turbolenta, perché c'era stato un primo allenatore, Manfrin, che ha dato le proprie dimissioni ad agosto, e quindi Manfrin fuori e dentro Signoretti rimane per poche giornate, fa 4 sconfitte, e quindi arriva adesso in settimana, è arrivato Fattori, che ha un curriculum importante, ha guidato anche il Caldiero, e però non riesce ancora ad arrivare alla vittoria.
10: Ma sai com'è, le situazioni un po' travagliate sono anche quelle più belle da assistere, si spera sempre che finiscano nel migliore dei modi, però purtroppo ovviamente nel calcio possono finire anche in malo modo, con sconfitte, retrocessioni. L'importante non è mai abbassare la testa in questo caso, quindi gli facciamo un in bocca al lupo.
12: Bocca al lupo. Diamo un po' di risultati anche della prima categoria del girone A. Abbiamo visto che Casteldazzano ha pareggiato contro il Casello per 1-1, Caprino sconfitto dal Bussolengo 2-0, 1-0 per la Cisano Juventina Bardolino contro il Povegliano, 2-1 tra Consolini e Olimpia, pareggio per 2-2 tra Fumanese e Concordia. Vince Dorial contro il Mancesine 1-0, 0-0 tra Olimpica d'Ossobuono e Sona, stesso risultato tra Peschiera e Lugagnano.
10: Questo è quello che ti dicevo prima quando parlavamo dell'Olimpica, una squadra che bisogna che si metta in gioco, una squadra che deve farsi valere, e un pareggio va comunque bene, ma ci aspettiamo di più, almeno io mi aspetto di più dall'Olimpica.
12: Ti do anche i risultati del girone B di prima categoria: l'Alpo pareggia 2-2 contro il Valdalpone, Alte Ceccato San Bonifacese 1-1, stesso risultato tra Bonavigo e Provese, vince come abbiamo visto l'Illasi contro il Tregnago 2-1, 3-2 tra Montecchio San Pietro e Belfiorese, il Nogara vince 3-2 contro il Valtramiglia, risultato netto invece per il Real Grezzano Lungo che vince 3-0 contro il Brendola, vittoria la prima in campionato anche per la Virtus Borgo Venezia di prima categoria 2-1 contro il Montebello.
10: Beh, grazie Ilaria per questi magici aggiornamenti. Io direi che siamo purtroppo, anche per fortuna in alcuni casi, siamo arrivati alla fine di questa fantastica primo episodio del Pallone d'Oro Live. A me non resta che ringraziare te Ilaria perché sei stata una spalla fotonica, grazie mille.
12: Grazie a te Guglielmo, è stato uno tsunami di emozioni e di risultati e tutto questo non poteva accadere se non grazie all'aiuto della regia e di Nadia De Nicolò che ci assiste e ci aiuta sempre.
10: Grande Nadia, grande Daisy, grande Susanna e grande Riccardo Verzè
12: che è qua con noi e lo salutiamo anche perché Riccardo e insieme a Luca Mazzara sono stati gli ideatori di questo programma.
10: Assolutamente sì, che fa finta di nulla ma non vuole parlare, ma in realtà è qua che
12: Sente da sotto, dalle retrovie.
10: No, a parte gli scherzi, noi ci vediamo domenica prossima sempre alle 3, carichi come delle molle,
12: sempre qua, vi aspettiamo tutti e vi auguriamo buona settimana nei racconti del calcio direttamente.
10: Un buon fine weekend a tutti quanti.
12: Andiamo a prendere uno spritz, dai.
10: Assolutamente sì. Ciao.
12: Ciao.
9: Ogni domenica alle 15 su Radio Verona, Pallone d'Oro Live, la domenica del calcio veronese. Dalla Serie D alla terza categoria. In diretta e in esclusiva solo su Radio Verona.
17: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica. Radio di Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
2: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
6: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
7: Chiama 045 561 500.
8: Come le stelle aiutano a trovare la rotta, così le storie aiutano a orientarci nel presente. Dal 2 al 4 ottobre, al Teatro Camploi di Verona, torna il Festival Letterario di Neri Pozza, Wunderkammer. 3 giorni di incontri con Sandra Petrignani, Goffredo Buccini, Francesca Diotallevi, Ayelet Gundar Goshen, David Parenzo, Ilaria Tuti, Vittorino Andreoli e molti altri. Wunderkammer, Costellazioni. Biglietti e abbonamenti su Verona Box Office.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Radio Verona Flashback.

informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Yaya Fiastri, con le musiche di Armando Trovajoli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
2: A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
7: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la paggera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Carburanti, da domani scatta il tetto dell'ENI ed anche Socar applicherà limiti ai prezzi sulla rete IP. Intanto monta la protesta delle categorie contro il caro carburanti. Dopo gli autotrasportatori, anche i tassisti minacciano lo sciopero in assenza di una convocazione del governo. La cronaca: è stata l'ex compagna del padre ad investire il bimbo di 5 anni ieri sera a Torino, fermata dai carabinieri nella notte con l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Il bimbo, che ha riportato un trauma addominale e toracico, non è in pericolo di vita e ha una prognosi tra i 30 e i 40 giorni. Terzo giorno in Francia per Papa Leone, che oggi è a Lourdes. Il momento più atteso è l'incontro privato alle 18 con 7 vittime di abusi subiti da parte di sacerdoti. Un tema scottante per la Chiesa francese a 5 anni dal rapporto shock, che aveva stimato in 330.000 il numero di minori vittime al suo interno dal 1950. Superbike: a 15 anni dall'ultimo trionfo tricolore con Max Biaggi e l'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo in Superbike. Merito di Nicolò Bulega, che ha suggellato a Cremona una stagione da dominatore con la Ducati, firmando un'impresa tutta italiana. In chiusura alla vela, weekend perfetto per Luna Rossa Senior. La barca italiana vince la preliminary regata di Napoli, dominando le ultime due regate di flotta e sconfiggendo poi Emirates Team New Zealand nel match race finale. Fissato il successo di maggio a Cagliari in attesa dell'America's Cup del prossimo anno, sempre a Napoli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. A Verona, un appuntamento imperdibile con la mostra di Dorothea Lange. Circa 200 fotografie raccontano l'America e le sue trasformazioni attraverso uno sguardo umano e senza tempo. Al Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri fino al 1° novembre.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Radio Verona Flashback.
4: Yeah.

0: distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona, in via Torbido, Corso Milano, piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto, in via Monte Pastello.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia, subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Torna alla Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni, e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala, in via Verona 46, con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.

0: Radio Verona Weekend. Weekend. La migliore musica, solo musica. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Caro carburanti, dopo Eni anche IP abbasserà i prezzi della benzina, lo annuncia Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian che controlla la rete della Italiana Petroli. Gli automobilisti italiani potranno quindi approfittare di una seconda agevolazione dopo il price cap deciso da Eni e che prevede un limite alla pompa di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina. Torturata, picchiata con una cintura e delle pietre, ustionata con sigarette, sottoposta a un tentativo di annegamento da un 38enne dominicano. Questo, dopo aver respinto un approccio sessuale, l'incubo vissuto a Pescia Pistoia da una ventenne italiana che aveva accettato di fare una passeggiata al fiume, decisivo l'allarme dato da un passante. In Gran Bretagna l'antiterrorismo indaga su potenziali legami con l'Iran dei 5 uomini arrestati nelle scorse ore vicino alla base aerea della RAF di Fairford dopo un allarme esplosivi. Lo riporta Sky News UK sulla base di sue fonti anonime. Ufficialmente gli investigatori non hanno invece finora avanzato ipotesi sulla matrice dell'episodio né sul movente attribuito ai sospetti. Siamo allo sport, il tennis, l'Europa vince la Lever Cup a Londra. Il punto esclamativo lo mette Alexander Zverev che supera l'americano Tien e conquista i punti decisivi per la vittoria sul resto del mondo. Il trofeo torna nel vecchio continente dopo il successo dei rivali nel 2025. Per la vela, Luna Rossa Senior vince la preliminary regata di Napoli in attesa dell'America's Cup del prossimo anno. In Superbike, Nicolò Bulega della Ducati si laurea campione del mondo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Distributori al risparmio. Il carburante di qualità al miglior prezzo. Puoi usare tutte le carte di credito e debito, anche DKB e UTA, per un'unica fattura a fine mese. Chiedi i buoni carburante per il welfare aziendale a Verona in via Torbido, Corso Milano, Piazzale Porta Nuova, e a San Giovanni Lupatoto in via Monte Pastello.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi in

0: 3 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: Non mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, ho c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 19 e 59 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Radio Verona Flashback.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living, Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto, il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona, il bello di sentirsi a casa.
7: Aggiungi un posto a tavola, debutta all'Arena di Verona. Il capolavoro di Garinei e Giovannini, scritto con Iaia Fiastri, con le musiche di Armando Trovaioli. Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini vi aspettano il 10 ottobre all'Arena di Verona. Biglietti su ticketone.it.
8: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Autostrada. Strada del Brennero S.P.A., Costruzioni Ruffo, Fineco Bank, partner Farina Wines e VIP Energy, powered by Spotlight, digital partner Zip Agency.

0: Consum Hub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90. 70, 80, 90.
1: Flashback Selection.
0: Su Radio Verona c'è Flashback Selection.

Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi.

Testo mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
2: Chiama 045 561 500.
3: A Verona, in Corso Milano, è arrivato il nuovo Scavolini Store e le promozioni sono già imperdibili. Cucine, bagni e living. Scavolini, sinonimo di eccellenza, a prezzi straordinari. Non aspettare il momento giusto. Il momento giusto è adesso. Scopri subito il nuovo showroom in Corso Milano 48. I nostri consulenti d'arredo ti aspettano. Scavolini Store Verona. Il bello di sentirsi a casa.
4: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, Fineco Bank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Hi, this is Robbie Williams.
5: I'm loving angels instead.
6: Radio Verona, in love.

0: dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.
1: Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste.

0: romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. In Love.
1: Servono sempre due primi appuntamenti. Il primo è un gran casino, dammi l'accendino. Questa notte è un cocktail rosso, bevi piano che non ti riconosco se mi

0: vibe, un bacio, ma è tutto sbagliato.
1: Hi, I'm Leanna Lewis.
2: Oh, you cut me open and down.
3: Radio Verona, in love.

0: Torna la Fiera del Riso e presso lo stand Riso Ricco potrete degustare il tipico risotto all'isolana, miglior risotto per ben 6 edizioni e la novità 2026, risotto zucca e gorgonzola. Vi aspettiamo anche presso il nostro punto vendita ad Isola della Scala in via Verona 46 con un'offerta speciale per i 40 anni della Riseria Ricco.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature alla avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent, nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

ci ho creduto come sempre, ma non imparo mai, tu non cambi mai, sono una scema, lo ammetto, ci avevi ragione, avevo ragione.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato

0: Consumhub i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Radio Verona.

Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: biglietto ora su ticketone.it.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'Arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su larena.it. Main partner Autostrada del Brennero SPA, Costruzioni Ruffo, Fineco Bank.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: ora su ticketone.it.
1: Giovedì 1 ottobre torna Guerra e Pace, il grande evento dell'arena dedicato alla geopolitica. Dalle 18 all'Auditorium Verdi di Verona Fiere, esperti di geopolitica, economia e politica internazionale si confronteranno sui nuovi equilibri di potere e sulle tensioni che stanno ridisegnando il mondo. Sul palco, ospiti d'eccezione, Dario Fabbri, Vincenzo Camporini, Ettore Francesco Segui, Marta Ottaviani e Andrew Spannaus. Partecipa gratuitamente, iscriviti su l'arena.it. Main partner Auto Strada del Brennero S.P.A. Costruzioni Ruffo, FinecoBank. Partner Farina Wines e VIP Energy. Powered by Spotlight. Digital Partner, Zip Agency.

Radio Verona in Love.

0: efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
1: Radio Verona.

Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. Notre Dame de Paris, lo show dei record. Dall'1 al 4 ottobre, l'opera popolare più famosa al mondo porterà la sua magia all'Arena di Verona.

0: tuo biglietto ora su ticketone.it.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Verona, In Love.
2: Hi, this is Matt Carnell.
1: Radio Verona In Love.

0: romantici di sempre.
1: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.
1: Il mondo è un posto piccolo, per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Verona.
1: Ah, sai? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
2: Sai?
1: Ehi.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Verona.